0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti voi che siete già svegli da un pezzo, che a quest'ora magari vi state gustando un caffè, uno spuntino, qualcosa per ripartire alla volta della seconda parte di questa mattinata. E allora buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando, buongiorno a quelli che sono in auto, buongiorno a chi si gode gli ultimi giorni di vacanze, perché questa è la settimana che si appresta a chiudere il mese di agosto e per molti significa anche salutare le ferie. Noi ci siamo in ogni giorno delle vostre mattinate, che siano lavorative o che siano vacanziere. Ci ritagliamo uno spazio per raccontarvi quello che accade in Puglia, per raccontarvi le tipicità di questo periodo. Oggi parleremo anche di visite guidate gratuite e di come goderci appieno questo periodo estivo anche oltre il mese di agosto. Fatemi salutare Teo De Marinis, che si occuperà della parte tecnica questa mattina, e visto che la musica è pronta e scalpita per ripartire, io direi che possiamo iniziare.
0: Questa è

Williams, Mr. Know It All, nel nostro appuntamento qui su Radio Selene. Appuntamento, benvenuti nel nostro mercoledì mattina insieme in diretta su Radio Selene. Stiamo per ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera. A seguire arriva anche Max.

Mille volte ancora Max Gazzè nel nostro appuntamento e buon mercoledì a tutti gli amici che sono con noi. Dunque, io guardo sempre questo calendario virtuale perché di cartacei ormai ce ne sono ben pochi in giro e noto che siamo al 26 di agosto. Qualcuno sta concludendo le sue ferie, qualcun altro ancora le deve vivere perché c'è tutta la squadra di coloro che vanno in ferie a settembre. Che significa? Che non si possono godere più l'estate? Ma no, perché il tempo è dalla vostra parte. Che non troveranno più eventi? Ma no, perché qui in Puglia l'estate dura di più. E allora voglio raccontarvi di alcune escursioni che sono organizzate in quel di Ceglie Messapica ed è un modo di vivere la Puglia a passo lento, che diciamo è una nuova tendenza dei viaggi, no? Cercare di rallentare, respirare, non fare le cose di corsa, di fretta, perché già lo facciamo ogni giorno della nostra vita, corriamo al lavoro, cerchiamo parcheggio e siamo già in ritardo, ci perdiamo nel traffico e siamo di nuovo in ritardo, e almeno in vacanza vogliamo rallentare. E dunque c'è una rassegna di iniziative esperienziali promossa dall'assessorato al turismo del comune di Ceglie Messapica, che mette al centro la scoperta del valore archeologico, naturalistico, architettonico, locale in un viaggio lento e consapevole. Ed è un viaggio, una rassegna che si spalma tra i mesi di agosto, quel che resta di agosto, settembre e ottobre, cercando di andare ad esplorare dei luoghi ipogei meno conosciuti ma affascinanti, paesaggi rurali, ed unire a questa scoperta, a questo viaggio, anche la scoperta dell'enogastronomia locale, che mette sempre tutti d'accordo. E allora, dove ci portano questi viaggi? Io tra poco ve lo racconto, così vi potete organizzare, insomma, guardate le date sul calendario, anche perché, come vi dicevo, sono visite guidate da esperti e assolutamente gratuite, quindi la cosa ci fa molto piacere. Ne parliamo tra poco, prima Tommaso Paradiso.

citare Coca-Cola Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento di oggi. E allora parliamo di questa rassegna che attorno a Ceglie Messapica propone visite gratuite a contatto con il territorio, e la prima parte di visite è dedicata alle grotte di Montevicoli, proprio per scoprire il legame tra l'uomo e il sottosuolo messapico. Visite che portano ad esplorare il cuore della terra in un viaggio affascinante nella speleologia e nella geologia locale. Queste visite partiranno questo giovedì 26 agosto e poi domenica 30 agosto, per ripetersi ogni giovedì e ogni domenica sino ai primi di ottobre.

pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

Trivial sai, Luca Carboni nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. E ancora buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Voi lo sapete che è possibile fare delle escursioni gratuite in Puglia? Un po' come dice il buon Checco Zalone, è gratis? Accetto. E allora segnate le date sul calendario, perché ce ne sono diverse di escursioni proposte nella zona di Ceglie Messapica. Si parte dalle grotte di Montevicoli per conoscere un po' il sottosuolo, il legame tra l'uomo e questo sottosuolo messapico. Poi ci sono le escursioni in bicicletta tra l'Agro e le Specchie per ammirare i paesaggi rurali, lungo la viabilità rurale storica della Valle d'Itria e dell'Alto Salento, tra muretti a secco, ulivi secolari, le antiche masserie. Ecco, un'esperienza per vivere quella mobilità dolce a impatto zero di cui parlavamo prima. Si può proprio andare con la propria bicicletta o magari noleggiarne una. Questo accade il 31 agosto, l'11 settembre e il 18 ottobre. E poi l'ultima parte delle escursioni è dedicata alla scoperta di Ceglie Messapica, quindi a piedi tra i vicoli, tra le architetture spontanee, i palazzi nobiliari, un percorso storico-architettonico che verrà impreziosito dalle degustazioni di cui parlavamo, guidate in collaborazione con esperti slow food, e poi alla scoperta delle eccellenze locali, quindi il celebre biscotto di Ceglie Messapica, che devo dire mi manca, quindi devo recuperare questo sapore tipico. Poi i formaggi anche del luogo e i prodotti dei forni storici locali. Queste date, il 29 agosto, il 4 settembre e il 29 settembre, vi portano alla scoperta dei vicoli di Ceglie Messapica. Tutto rigorosamente gratuito, però con dei posti limitati, quindi in caso vi interessasse fare queste esperienze bisogna contattare la cooperativa Talassia, che si occupa di queste esperienze e di questi itinerari, ma anche le grotte di Montevicoli. Tutto questo accade ancora sino ai primi di ottobre, quindi godetevi la vostra estate, scoprite la Puglia a passo lento e degustando i nostri prodotti. E che sia ancora una summer funk.

Do It To Me, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato in questo mercoledì 26 agosto insieme qui su Radio Selene. Ancora benvenuti a tutti coloro che hanno acceso la radio o magari hanno aperto la nostra applicazione, perché poi vi ricordo è un modo per stare insieme anche quando siete a piedi o sui mezzi pubblici. Con l'app di Radio Selene vi facciamo compagnia con la nostra musica e un paio di cuffiette. Avete modo anche di ascoltare le novità che arrivano in radio. Questa è quella di Malcolm Todd, Earrings.

0: get out of it.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Ancora buongiorno e benvenuti nella nostra diretta. Dunque, parliamo di musica e parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari con il loro brano che ormai quasi conosciamo a memoria. Sorry, scusa, lo sento. E poi arriva Paola Iezzi che ci porta nella sua stessa direzione.

stessa direzione, la direzione che percorriamo in questo momento in auto con voi, perché in auto, mi raccomando, alzate il volume, fate con noi un salto nel 1984 con gli Alphaville. Big in Japan è il brano che stiamo per ascoltare. Mi viene da pensare quanto effettivamente il Giappone sia diventata una meta ambitissima. Ma adesso un salto appunto in Big in Japan.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Buon mercoledì amici, tra poco parleremo di passaggi. C'è chi li chiede, c'è chi li dà molto spesso e ci sono diciamo due categorie distinte, ma approfondiamo tra poco. A chi è in auto dico ancora alzate il volume, arrivano Jungle, The Wave e Giorgia, Quando una stella muore.

Amore, un brano del 2013, ma che cantiamo come se fosse ancora uscito, con tutto quell'entusiasmo di una bella canzone che abbiamo appena ascoltato in radio. E siete su Radio Selene in diretta in questo mercoledì mattina, amici, ho voglia di parlare con voi di passaggi. Sì, perché accade magari quando siamo in vacanza, magari a coloro che sono tornati dall'università e sono sprovvisti di auto, di chiedere ad amici, a conoscenti, di passarli a prendere da casa. Accade quando magari dobbiamo fare una passeggiata nel centro storico cittadino e non vogliamo prendere tante auto perché già è difficile trovare parcheggio, allora ci uniamo tutti in una sola macchina. Comunque nella nostra comitiva c'è chi è più avvezzo a dare passaggi in auto e chi è più avvezzo allo stesso modo a chiedere passaggi in auto, perché magari non ama guidare o perché magari non conosce bene le strade. Io quello che vi voglio chiedere è: voi, amici in ascolto, in quale di queste categorie vi riconoscete? Coloro che passano a prendere tutti con l'auto o coloro che alzano il ditino e chiedono timidamente: ma c'è qualcuno che può passarmi a prendere? Vi dico la mia. Allora, io non sono una grande guidatrice, quindi avrete già capito che sono tra quelle che, se può, va a piedi innanzitutto, però se proprio non può, magari, e se c'è qualcuno che di passaggio fa quella scomoda domanda: ma non è che per caso qualcuno può passarmi a prendere? Anche se, devo dire, vorrei sviluppare la mia capacità di guidare soprattutto al di fuori della città, perché in città, devo dire, sono abbastanza confident, per usare un termine inglese, mi sento abbastanza a mio agio. Fuori mi viene un po' di ansietta. Però, per esempio, sono figlia di colui, mio padre, che andava a prendere tutti. Io ricordo che dopo l'uscita della scuola noi davamo passaggi a mezza classe. C'è stato un periodo in cui avevamo, per esempio, un'auto a 7 posti, li riempivamo tutti. E quindi adesso è il vostro turno, raccontatemi la vostra. Siete tra quelli che danno sempre passaggi o coloro che li chiedono? 347-7272-274. Questo è il nostro numero WhatsApp. Fatecelo sapere anche con una nota vocale.

Gianna Nannini e Marrakesh con America. È così nel nostro appuntamento di questo mercoledì a parlare di passaggi. C'è da dire che sui passaggi c'è chi ha fatto proprio una sorta di business, per esempio penso a BlaBlaCar, che è un'app con la quale molte persone si possono mettere d'accordo per viaggiare insieme, in quel caso soprattutto nelle lunghe distanze, e quindi abbattere un po' i prezzi, no? Ma farsi anche compagnia, e sono dei perfetti sconosciuti che si mettono insieme. Penso, andando un po' indietro nel tempo, all'epoca in cui esisteva, e non so se esiste ancora, l'autostop. Quando per caso ti trovi per strada, magari, non so, si è forata una ruota, magari il telefono si è spento, insomma non sai come fare ad arrivare dove devi arrivare, e ti metti col pollice lì. Per me è una roba da film, perché non l'ho mai vista fare, né la farei mai probabilmente, perché salire in un'auto con uno sconosciuto nei tempi odierni non è proprio una cosa che mi dà tutta quella, ecco, non lo so, mi sentirei a mio agio. Però magari qualcuno di voi l'ha fatto l'autostop, fatevelo sapere, ma fatemi sapere anche se voi siete nella squadra di coloro che danno passaggi a tutti, anche, che ne so, questo sabato sera quando uscirete, perché vi piace anche guidare fondamentalmente, o se siete tra coloro che non hanno l'auto, che comunque non se la sentono e preferiscono stare al posto del passeggero.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Pump It nel nostro appuntamento di questo mercoledì. E allora continuiamo a parlare di passaggi. A proposito, mi è arrivato un messaggio che effettivamente mi ha stupita. Quindi l'autostop funzionava, no? Datemi altre testimonianze. C'è Piero che ci scrive: beh, tante volte ho fatto l'autostop, parliamo di 40 anni fa, quando andavo a scuola ad Oria ed uscivamo prima da scuola per qualche motivo, facevamo l'autostop insieme ai compagni di classe. Ma che cosa incredibile. Oggi a me sembra strano, sarà che abbiamo i telefoni e quindi possiamo dire: mamma, papà, zio, mi vieni a prendere? Però prima magari che non c'era questa abitudine, non c'erano nemmeno i telefoni, almeno non quelli che abbiamo oggi costantemente in mano, e si faceva l'autostop. Poi vediamo, ecco, tra coloro che ci hanno scritto, se siete più coloro che danno passaggi o coloro che li richiedono. Abbiamo Rosanna da Andria che dice: ciao Rebecca, ciao, io sono sempre quella che dà passaggi, raramente mi faccio scorazzare. E poi bisogna ottimizzare le auto per limitare l'inquinamento, giusto punto di vista. Poi abbiamo Enzo che dice: tutti e due, io sono sia in una categoria che nell'altra, dipende se ho la macchina o sono a piedi. Vito dice: anche io sempre dato passaggi. E poi c'è chi ci scrive: io mi muovo più a piedi che altro, quindi passaggi non ne posso dare, però posso condividere e offrire la mia compagnia. Anche questo devo dire, mi ci rivedo. Continuate a dirci la vostra al 347-7272-274, raccontandoci se siete più coloro che danno passaggi o che li richiedono. Potete inviarci anche una nota vocale, così possiamo sentire la vostra voce. Ora sentiamo la voce di due artisti italiani che amiamo molto, Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

con Every Guy nel nostro appuntamento di oggi, in cui si parla di passaggi dati, ricevuti. C'è anche chi manifesta un po' di amarezza per dei passaggi dati a degli amici, tanti passaggi, e poi amici che si sono, così per dire, dimenticati di quel rapporto di amicizia. Ma crescendo capita questo, no? Pensiamo agli amici del liceo che magari scorazziamo quando si vive nella stessa città, e poi per via di distanze e vita che cambia, a volte purtroppo, lo dico proprio con l'evidenziatore, purtroppo alcuni rapporti si raffreddano. È un grande peccato, ma non è mai troppo tardi per recuperare quei rapporti. Io sono dell'idea che a volte bisogna fare anche il primo passo, magari quella prima telefonata, e poi chissà. Bene, torniamo alla musica, quella bella di Jovanotti ed Alfa, che ci ha accompagnato quest'estate e che fa sempre bene riascoltare. Buon vento!

0: Buon vento!
1: Amici, non so se avete impegni per questo venerdì 28 agosto e se li avete disdiceteli, perché ho qualcosa da proporvi, Noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti, zitti, in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show e i volti di Inchiostro di Puglia, oltre che il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto, dopodomani praticamente, vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Ci sarà anche il DJ set con Ninni Belifemmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve. Ancora buongiorno e buon mercoledì a tutti coloro che sono in nostra compagnia anche nei negozi. Saluto le attività commerciali che scelgono di accendere la radio e sintonizzarsi ogni mattina qui su Radio Selene. Per voi subito la nostra musica. Ripartiamo da Mari Froes, Como U.

La fame di Camilla, buio e luce qui su Radio Selene nel nostro appuntamento di questo mercoledì, e facciamo un salto nel 1965 quando in radio arrivava questo brano di Rolling Stones, Satisfaction, I Can Get No, se vogliamo dirla tutta, ed è un brano che è diventato un inno immortale del rock.

in negrita con Tonight nel nostro appuntamento di oggi. Benvenuti nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Tra poco parliamo di un caso di un uomo che spiava, pensate, la sua ex con un virus nel cellulare. Bisogna stare veramente molto attenti oggi. Ne parliamo tra poco, prima la musica.

The Reason nel nostro mercoledì di oggi, un mercoledì in cui parliamo anche di quanto i nostri telefoni siano una finestra aperta sulla nostra vita, un po' perché siamo noi a pubblicare direttamente, quindi volontariamente, tanti aspetti della nostra vita sui social, raccontiamo quello che facciamo, pubblichiamo delle foto, facciamo vedere aspetti molto intimi e privati, un po' perché comunque sono il frutto della tecnologia ideata dall'uomo, e quindi c'è chi sapientemente sa arginare anche determinati limiti per infiltrarsi sui nostri telefoni e quindi trarre tutte le informazioni che vuole e desidera. È il caso di un uomo a Taranto che conosceva gli spostamenti della sua compagna, o meglio ex compagna, in anticipo, dettagli della sua vita che lei non gli aveva mai rivelato. Il segreto era un virus inserito nel cellulare della donna per leggere le sue conversazioni WhatsApp, ed è per questo motivo che l'uomo è finito a processo con l'accusa di accesso abusivo ad un sistema telematico, quindi il telefono, e parliamo di un colpevole che è un uomo di 53 anni di Taranto, che ha subito la denuncia della donna, che naturalmente era insospettita da quelle stranezze, da quelle informazioni che lei non gli aveva mai dato, e ad un certo punto lo ha affrontato mettendolo con le spalle al muro e facendogli confessare tutto. Quello che non sapeva l'uomo, e che non immaginava, è che la donna stesse registrando quella conversazione, e quindi a poco a poco ci sono voluti 2 anni, ma è finito sul tavolo del pubblico ministero della procura distrettuale di Lecce per i reati che ha commesso. Attenzione quindi a quello che facciamo con il nostro telefono, attenzione quindi se notate delle stranezze, perché è vero che crediamo sia sicuro, ma non è così sicuro come immaginiamo purtroppo il nostro dispositivo.

una possibilità, purtroppo, che qualcuno si insinui sul nostro telefono, quindi dobbiamo fare molta attenzione a quei movimenti strani se notiamo qualcosa, ed è facile beccarsi dei virus navigando anche su internet. Non so se vi è mai capitato, anzi, se vi è capitato qualcosa di simile, segnalatecelo, perché noi che facciamo informazione abbiamo l'obiettivo di informare tutti quanti sui pericoli che ci sono, quindi 347 7272274, se vi è capitato di beccare un virus, a volte purtroppo anche su WhatsApp, le famose catene che se non ricondividiamo a volte nascondono dei virus.

con Ciao, e ciao a tutti voi che avete appena acceso la musica, la radio, qui su Radio Selenia. Parliamo anche di quello che accade in estate, non solo gli eventi, le sagre, ma anche le cose un po' più spiacevoli, diciamo, ma che possono capitare, i cosiddetti imprevisti. E allora parliamo di animali. C'è chi fa un'azione molto bella, cioè porta con sé i suoi animali a quattro zampe in vacanza. Accade però che questi piccoletti, che non sono abituati a viaggiare, si possano spaesare e a volte si perdono, si smarriscono perché si allontanano da casa, non riescono magari a ritrovare i proprietari o l'abitazione in cui stanno alloggiando momentaneamente. E allora c'è un uomo, lui si chiama Antonio Caiffa, 42 anni, originario di Gallipoli, che ha preso, diciamo, su di sé questa missione: ritrovare gli animali smarriti. Lo fa in maniera anche tecnologica molto bella e collabora con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Lui ha unito, pensate, la passione per gli animali che ha con la passione per la fotografia, e quindi si è dotato di attrezzature sempre più potenti e all'avanguardia, come il drone a rilevamento termico, che dall'alto individua gli animali di affezione che si sono allontanati da casa e li rileva come delle macchie termiche, e poi anche delle fototrappole 5G per monitorare la zona, e anche delle gabbie trappole per bloccare questi animali sul posto. Insomma, veramente bravo lui, e ha fatto tanti interventi. Per esempio, ha trovato un cagnolino in fuga a San Vito in zona Polignano a Mare, e poi un gatto di una coppia inglese in vacanza a Taviano che era fuggito attraverso una zanzariera bucata, e poi tanti altri interventi che documenta sul proprio profilo social. E la sua notorietà adesso è talmente tanto rilevante da superare i confini pugliesi. Comunque, grazie Antonio per quello che fai, e speriamo che non si perdano altri animali d'affezione. Occhio se siamo in vacanza con loro, perché è un attimo che si allontanano e poi non li troviamo più.

Chris, Chris De Sarandì nel nostro appuntamento di questo mercoledì. È bello vedere le novità che arrivano in radio, che anticipano poi anche qualcos'altro. È il caso di parlare di Ligabue, che ha 3 anni da dedicato a noi. Il brano che arriva anticipa il gran finale del tour, ma anche un documentario Sky sulla carriera di Ligabue. Oggi sono quasi di moda, devo dire, documentari sulle carriere degli artisti, anche quelle carriere che sono ancora in corso, non è che sono nei titoli di coda. Ed è bello perché ci fanno vedere un po' il dietro le quinte, qualcosa che accade che noi non possiamo vivere perché è la parte più intima e privata di un artista. Dunque andiamo ad ascoltare la novità di Ligabue, un brano che ripercorre ricordi, successi, emozioni. Si intitola Qualcosa per te, Ligabue.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene, Radio Selene.
1: Ancora buon mercoledì a tutti coloro che sono in vacanza in Puglia e da pugliesi devono tra poco ritornare nelle proprie città, perché è lì che ricomincia la vita lavorativa universitaria. Godetevi allora questo brano che arriva, Al mio paese, dedicato a voi.

0: La testa gira in questo nostro mercoledì, soprattutto qualcuno gira di più se è stata una giornata dura, lavorativa. Bene, noi continueremo ad accompagnarvi, quindi restate sintonizzati su Radio Selene se avete voglia di alleggerire le vostre giornate con la nostra musica. Per me è arrivato il momento dei saluti, quindi grazie per averci seguito e per avermi ascoltato. Grazie a Teo De Marinis per aver gestito tutta la parte tecnica. La musica continua con il Vivi e Rivivi e a seguire con tutti gli speaker di Radio Selene che arriveranno nel pomeriggio a tenervi compagnia. Subito per voi le notizie dalla Puglia. Io vi do appuntamento a domani, sempre qui a partire dalle ore 10. Un bacione da Rebecca e buon mercoledì.
1: Questa è Radio Selene.
2: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 27 agosto 2026 è il 239esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 19:52. I santi del giorno sono Santa Monica e San Guerrino di Sion. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 agosto del 1859, nei campi della Pennsylvania, esattamente a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di oro nero. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, rappresenta il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. Nel 1953 il 4 volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Esce sul grande schermo Vacanze Romane, che accanto al già famoso Gregory Peck vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn. Nel 1955 viene pubblicato il primo Guinness dei primati e il successo del libro sarà immediato. Nel 1964 viene trasmessa ad Hollywood l'anteprima cinematografica mondiale di quello che sarebbe stato il fenomeno Mary Poppins. L'opera di Walt Disney, ispirata al romanzo del 1934 della scrittrice Pamela Lyndon Travers. E nel 1979 vengono rapiti il cantautore genovese Fabrizio De André e la compagna Dori Ghezzi. La coppia viene sequestrata dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno per essere liberata dopo 4 mesi dietro il versamento del riscatto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 agosto del 2010 l'Inter, allenata nella nuova stagione da Benitez, non riesce nell'impresa di vincere il 5º titolo del 2010, cioè la Supercoppa Europea, perdendo a Monaco per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 agosto del 1990 Gianna Nannini pubblica l'album Scandalo. Nel 2004 Zucchero pubblica Indaco dagli occhi del cielo. E nel 2005 Simone Cristicchi rilascia Studentessa universitaria. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Friedrich Hegel, nato a Stoccarda il 27 agosto 1770 e scomparso a Berlino il 14 novembre 1831. È stato un filosofo e teologo tedesco, considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco. Compie oggi 65 anni Tom Ford, stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2006. Spegne 64 candeline Pasquale Petrolo, detto Lillo. È un attore, autore, comico, conduttore televisivo italiano. Fa parte del duo comico Lillo e Greg. E buon compleanno a Greta Scarano, l'attrice italiana compie 40 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 agosto 1950 dello scrittore e poeta Cesare Pavese. Oggi vi lascio con questo proverbio: asino di natura, chi non sa leggere la sua scrittura.
0: Stai ascoltando

0: parlare.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa, all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro. Non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione. Se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario. In ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno. Le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie-break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Buongiorno, eccoci qui anche in questo giovedì 27 di agosto. Noi siamo qui nella nostra postazione, pronti anche quest'oggi ad accompagnarvi per ben due ore insieme, dove ci racconteremo un po' di news, di storie, di curiosità, dove ci sarete anche voi, perché voi sarete protagonisti come sempre al 347-7272-274. Questo per dire come sempre noi, nel senso che io non sono da sola, quindi voglio salutare colui che si trova dall'altra parte anche questa mattina, il nostro buon Gigi Savoni.
1: Ciao,
0: parte,
1: ciao.
0: Scatta la pla. Buongiorno Gigi, ma buongiorno soprattutto a voi che anche questa mattina vi siete svegliati, avete deciso di essere dei nostri, quindi grazie, infinitamente grazie. E allora vogliamo iniziare subito con la musica, con quella bella, con quella che ci dà

0: Eccola qui Noemi con Tu cosa fai questa sera? Noi invece sentiamo un po' che cosa accade oggi in Italia e nel mondo perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
3: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
2: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms. È morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network, nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
3: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione che dovrebbero toccare o superare 40 gradi.
2: Il volley 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
8: Questa è Radio Selenium.

Una giornata da trascorrere insieme ovunque voi siate, magari a casa o ancora al lavoro, o magari siete in auto imbottigliati nel traffico. Non perdete la pazienza, c'è la nostra musica ad accompagnarvi, quindi tranquilli, rilassati, perché anche momenti peggiori passano insieme a noi di Radio Selene.

0: bellezza fu giusta.
1: Radio Selene ad accompagnarvi in questa nostra giornata, come sempre la grande musica che vi accompagna ovunque voi siate in questo momento, magari siete a casa, al lavoro, in giro, come sempre mi raccomando portateci ovunque insieme a noi e per quanto mi riguarda insieme a me, Ilia D'Arpa.

0: Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica, ma come sempre parliamo anche del nostro territorio. E allora voglio parlarvi della Puglia, ma soprattutto delle grotte di Castellana, dove la natura dà veramente spettacolo tutto l'anno. Ebbene, nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, ci sono questi giochi di luce straordinarie, queste sculture meravigliose che vi sorprenderanno. E allora vi consigliamo di vivere un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, in questo mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza, aerea e atmosfere veramente da mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. 3 serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

si parla del cibo e guai a toccare il cibo a noi italiani, perché siamo delle buone forchette, questo lo sappiamo benissimo, ma meno male, insomma, uno dei piaceri della vita. Allora, ho scoperto che in Messico il cibo è anche una festa di colori, proprio così. Il cibo non è soltanto qualcosa da mangiare, ma è un vero momento di festa e condivisione. Quindi quando magari loro si ritrovano, in messicani hanno queste tavole coloratissime, ma c'è anche musica, spezie e il peperoncino che non deve mai mancare. Ci sono poi queste ricette proprio tramandate da generazioni che fanno parte della vita quotidiana. Ebbene, anche i mercati in questo caso diventano luoghi pieni di profumi, di tradizioni, dove le famiglie si incontrano e passano tempo insieme. Questo per dire effettivamente che quando ci sono quelle feste, ma anche semplicemente una tavolata tra amici, è un momento di condivisione, è un momento di stare insieme. Quindi non perdiamo queste nostre tradizioni, ma magari insomma andiamo a scoprire anche le altre che effettivamente insomma fanno pensare a quanto è bello il cibo e la comunione. They say an end can be a start. Feels like a

tengo come sempre a ringraziare tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri, di accompagnarci anche quest'oggi con Radio Selene, con la nostra musica, la più bella, quella che vi regala grandi emozioni, da Radio Selene con Ilia D'Arpa. Ancora buongiorno e benvenuti.

0: maledetto me.
1: E siamo sempre noi, di Radio Selene, che vi stiamo accompagnando anche in questa giornata con la musica più bella, quella chiaramente, insomma, che regala emozioni, la musica attuale, no? Quella dei nostri giorni, quindi le novità, ma anche i pezzi mitici, i pezzi storici, quelli indimenticabili, quelli che veramente ci portano indietro negli anni. Tutta questa è Radio Selene, e anche quest'oggi con Ilia D'Arpa in vostra compagnia.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Seline Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Emergenza incendi in Puglia, in fumo circa 500 ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia tra i territori di Gravina, Poggio Orsini e Corato. Le operazioni di contenimento e spegnimento proseguono senza sosta e rese particolarmente difficili dal forte vento che cambia continuamente direzione. Sul posto sono impegnati 15 mezzi, 12 squadre di vigili del fuoco, 3 canadair e 2 elicotteri, 4 i focolai scoppiati contemporaneamente in diversi punti del territorio di Ginosa. Molto probabilmente di natura dolosa. È un colpo durissimo alla nostra comunità, a tutta Ginosa e a tutti i ginosini, un attentato alla vita di tutti, denuncia il sindaco Vito Parisi. Intanto il governatore pugliese Antonio De Caro ha annunciato l'arrivo di nuovi mezzi antincendi. Rubate a Noicattaro le attrezzature della task force interistituzionale impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare del lupo che il 4 e 15 agosto ha aggredito 3 bambini. Sottratti una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e la relativa ferramenta. Quanto accaduto è un fatto grave perché sottrae strumenti indispensabili a una squadra che sta lavorando con un obiettivo preciso: mettere in sicurezza il territorio, tutelare le persone e allo stesso tempo garantire la salvaguardia dell'animale, dichiara l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli. La Protezione Civile ha diramato l'allerta massima, bollettino rosso livello 3, per temperature estreme nella giornata di domani a Bari, quando si toccherà la temperatura massima di 35 gradi, percepiti 39 alle 14, dopo i 27 previsti verso le 8. La colonnina di mercurio supererà i 40 gradi nelle aree interne del Barese, della Murgia e del Foggiano. Fervono i preparativi a Bari per la festa di Fratelli d'Italia, organizzata il 4 settembre nel porto per celebrare il governo più longevo della Repubblica, a cui prenderà parte la Premier Meloni. Sarà un evento storico che ci rende orgogliosi ma anche consapevoli di questa importante responsabilità, il commento dell'europarlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, nel cui comitato elettorale in via Garibaldi, nel capoluogo pugliese, è stato indetto ieri il primo incontro organizzativo per mettere a punto alcuni dettagli in vista dell'appuntamento. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio Seleni. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
2: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

Radio Selene, la nostra musica, il nostro appuntamento. Allora, oggi parliamo un po' anche di portafortuna, no? Di quegli oggetti che noi magari teniamo un po' nascosti o in tasca o nelle borse da qualche parte, perché insomma pensiamo sempre che quel piccolo oggetto, quella pietra, quel segno possa comunque come dire, portarci fortuna, dai che ci crediamo, tutti quanti ce l'abbiamo. Ad esempio, tra i vari oggetti che magari ci vengono regalati, ci sono gli elefantini. Io ricordo ad esempio mio grandissimo amico Stefano Dorazio dei Pooh. Lui amava tantissimo gli elefanti, ne aveva tantissimi di tutte le forme, di tutti i colori. Ebbene, a proposito proprio dell'elefante, dovete sapere che in Thailandia l'elefante è considerato un animale speciale, simbolo di forza, saggezza e fortuna. In molte zone del paese esistono ancora celebrazioni e festival proprio dedicati a questi animali. Animali meravigliosi che fanno parte della cultura e della storia thailandese da secoli. Quindi se avete un oggettino, un piccolo elefantino, conservatelo bene, perché è veramente un gran portafortuna.

Salutiamo così anche Francesco da Trani, sempre presente, anche oggi insomma ha postato una foto di lui che praticamente ama tantissimo il mare, quindi lui che corre, passeggia vicino al mare e lo fa sempre e soltanto con noi di Radio Serena. Ma quanto lo vogliamo premiare. Grazie Francesco, buona giornata a te.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

penso un po' alla canzone di Serena Brancale, no? Levante, Delia, al mio paese, che è veramente insomma un po' una cartolina del nostro meridione. Per fortuna, devo dire, esistono ancora le strade dove le persone si siedono così sulle vie, continuano a raccontarsi, a parlare, sempre meno devo dire, però ci sono. No, non è solo in Italia che accade tutto questo, ho scoperto addirittura che anche in Spagna ci sono paesi dove si vive ancora tantissimo, le piazze che sono piene in molte città e paesi spagnoli, la vita sociale continua proprio a svolgersi soprattutto all'aperto. Che meraviglia! Le piazze che diventano luoghi di incontro per tutte le età. Pensate che si cena tardi, si passeggia, si chiacchiera fino a notte inoltrata ed è un modo di vivere che mette ancora al centro le relazioni umane e il tempo condiviso, come fortunatamente si continua a fare ancora nei nostri paesi. Per quanto ancora non lo sappiamo, questa non è una bella notizia.

Il nostro appuntamento, la nostra musica da Radio Selene, è così che vi accompagniamo e adesso attenzione, questa è assolutamente tutta per voi.

0: Radio Selene e la nostra musica. Posso chiedervi una cosa? Avete qualcosa da fare questo venerdì 28 di agosto? No, perché noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia, in Piazza Generale dalla Chiesa, per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti, zitti, in mezzo alla piazza. E sarà una serata esilarante, molto coinvolgente. Come super ospiti avremo Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Questo venerdì 28 di agosto noi vi consigliamo di vivere con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia e una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Termina così anche il nostro appuntamento di quest'oggi da Radio Selene. Come sempre io ci tengo a ringraziare tutti quanti voi per avermi accompagnata, per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi. Merci.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì 27 agosto. Come state? Sta per finire questa settimana, il che è un piacere per chi sta lavorando e aspetta il weekend e un dispiacere per chi vedrà le sue ferie andare in vacanza a loro volta, perché se ne riparlerà l'anno prossimo. Ma buongiorno a tutti, noi siamo qui per alleggerire le vostre giornate, per farvi ascoltare la musica di Radio Selene, per commentare delle notizie pugliesi e non solo, che ci stuzzicano particolarmente. Oggi vi dico, vi porto anche a parlare di romanticismo d'altri tempi e parto da una vicenda realmente accaduta qui in Puglia. Prima di tutto fatemi salutare Gigi Savoni, che si occuperà della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno a Dilia D'Arpa che mi ha preceduto, buongiorno a tutti i lavoratori in ascolto.

Monkey Chop nel nostro appuntamento di questo giovedì, è così che inizia la seconda parte di questa mattinata insieme su Radio Selene. E buongiorno, sono le 10.

0: Marie Napoleone nel nostro appuntamento. Ancora benvenuti qui su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
2: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times, un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
3: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
2: Yayoi Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
3: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia, anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente, inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
2: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno e buon giovedì 27 agosto a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tra poco parliamo di romanticismo, ma vi capita di regalare un mazzo di fiori come si faceva tempo fa? E se lo ricevete, donne, la cosa vi emoziona o quasi vi sentite in imbarazzo? Ne parliamo, eh?

Kelly Rowland nel nostro appuntamento di questo giovedì 27 agosto, un giorno in cui voglio parlare con voi di romanticismo. Amici, parto da un fatto reale realmente accaduto in quel di Bari. Dunque, ieri mi trovavo dal parrucchiere, sapete, no? Quelli sono dei posti un po' come le home dei nostri social, Facebook, Instagram, dove le notizie volano e circolano perché tutti si sentono liberi di raccontarsi, confessarsi. È accaduto qualcosa di molto simpatico. Ieri ho notato un mazzo di rose rosse lì appoggiato in un angolo del centro del salone, solo che io sono molto attenta, quindi ero lì che lo guardavo e mi chiedevo: ma chissà che appartiene, forse il compleanno di qualcuno. Scopri, da buona speaker che si fa i fatti degli altri, ho scoperto che era un mazzo di rose rosse arrivato lì nel salone di bellezza da un ammiratore segreto che voleva in qualche modo colpire una delle ragazze che lavorano in questo salone. Fatto sta che portava un bigliettino altrettanto tenero, devo dire d'altri tempi, pensate un po'. Ovviamente io sono andata a sbirciare e c'era scritto: non ci conosciamo, e forse è un gesto un po' folle, ma alcune persone riescono a colpirti anche senza averle mai incontrate, e tu sei una di quelle. Ecco, ti mando queste rose perché mi andava di fare un passo verso di te senza troppi giri di parole. Il resto, se vorrai, lo scopriremo anche davanti ad un tramonto. Beh, io non so come finirà questa storia, però l'idea che esista un ragazzo così oggi nel 2026 che compra un mazzo di rose rosse, lo fa arrivare a destinazione senza conoscere la diretta interessata, mi ha lasciato senza parole. È un gesto di un romanticismo d'altri tempi. Ad oggi forse siamo talmente tanto disabituati a queste robe qui che ci si può sentire anche un pizzico in imbarazzo. Ma come, una persona che non mi conosce mi fa arrivare dei fiori al lavoro? Ma come si fa? Ed invece sono cose che forse prima erano all'ordine del giorno, perché non c'erano i social su cui mettere like oppure su cui scrivere il messaggio: ciao, come stai? Ci possiamo conoscere? E cose di questi tempi. Quindi parliamo oggi di gesti d'altri tempi e lo facciamo insieme nel nostro appuntamento, perché vorrei confrontare quello che si faceva un tempo e quello che oggi non si fa più, ma anche il modo in cui voi vivete questi gesti.

salmo e con la pesce, ma noi non parliamo di cattive abitudini. Oggi parliamo di buone abitudini e gesti d'altri tempi. Per esempio, esistono ancora gli ammiratori segreti. L'ho scoperto proprio ieri, ammiratori intendo, che fanno quel passo lì, che ne so, corteggiandoti alla vecchia maniera, inviandoti un mazzo di rose con un bigliettino scritto a mano e dicendo: sai che c'è, mi piaci, mi hai colpito, volevo fare un gesto romantico verso di te, se hai voglia e piacere poi magari approfondiamo anche di fronte ad un tramonto. Dai ragazzi, è una cosa che vi metterebbe a disagio oppure una cosa che vi farebbe sciogliere? Non siamo più abituate a gesti come questi. E allora vi voglio chiedere, gesti d'altri tempi come, certo, ricevere un mazzo di rose, oppure vedere un uomo che apre la portiera dell'auto, oppure aiutare un anziano o un'anziana a portare dei pacchi pesanti, ad attraversare la strada o pagare il conto, sono cose ormai retro, ok, superate, oppure cose che fanno ancora piacere? Sono gesti che esistono ancora oppure no? Fatemi sapere la vostra, sono proprio curiosa se vi è capitato di ricevere o fare uno di questi gesti o altri gesti che possiamo definire da altri tempi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Marco.
1: Aprire magari la finestra oppure andare sotto un balcone a gridare ti amo, ti amo, ti amo potrebbe essere un gesto d'altri tempi. Oggi siamo forse un po' più vergognosi. E allora parliamo di questa situazione, no? Se vi doveste mai capitare ecco di ricevere un mazzo di fiori da un ammiratore segreto e quindi non conoscete ma vi rivela il suo amore, come reagireste? Non siamo più abituati a questi che definisco gesti d'altri tempi, come aprire la portiera dell'auto, come dare magari la giacca alla propria dama per coprirla perché magari fa freddo, piove, eppure altri gesti rivolti non solo al gentil sesso ma anche agli anziani, non lo so, per portare delle buste della spesa, aiutarli ad attraversare la strada. Ecco, sono gesti che trovate in linea con i tempi odierni o vi sembrano un po' retro, superati? Ditemi la vostra, continuate a farlo, c'è chi ci ha già scritto, per esempio c'è un ascoltatore da Galatina che ci dice: io ho fatto arrivare un mazzo di rose in ufficio alla mia innamorata, non un biglietto ma una lunga lettera piena di tanta dolcezza, tenerezza e infinito romanticismo, ma il nostro purtroppo era un amore nascosto, aiaiai, quindi credo che il lieto fine forse non sia ancora arrivato, non come lo desidera il nostro ascoltatore, che ringrazio per averci raccontato la sua storia. Poi c'è anche Filomena da San Vito dei Normanni che ci dice: per me sono gesti romantici quelli che dici Rebecca, diciamo un po' eccessivo aprire la portiera della macchina, ma un mazzo di fiori è sempre un bel gesto, è una bella sorpresa. Voi che ne pensate? Continuate a dirmi la vostra, è 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp. Intanto buon vento.

On. È un brano questo, Daniel, dal 1973 che riascoltiamo con piacere. E dal passato al super presente con una novità che sa di estate e che vuole chiuderla quest'estate nel migliore dei modi. È James Blunt che lo fa con Tastes Like Summer.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora benvenuti nel nostro giovedì, dai che la settimana sta volando e allora noi continuiamo a viverla insieme con la nostra musica. Arriva Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, che non è l'ultima canzone perché a seguire arriva anche Giselle con Dimash Midipil.

Flash Midipil Giselle nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di gesti ed altri tempi. Tra questi ci metto anche la serenata, no? Quella che si fa prima del matrimonio. È una cosa che devo dire molti ancora fanno. Non è passata di moda, però qualcuno alla fine si vergogna, si tira un po' indietro. Continuate a raccontarmi quali sono i gesti d'altri tempi che apprezzate e quali invece non apprezzate tanto perché quasi vi mettono in imbarazzo. Sempre al nostro numero WhatsApp. Arriva Carmen Consoli.

0: Radio Selene. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale Dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
5: A proposito di gesti romantici, tra poco parleremo di una bella dichiarazione d'amore, anzi una proposta di matrimonio che è avvenuta a Turi proprio in questi giorni, e parleremo anche di alcune multe salate che colpiranno i pedoni. Com'è possibile? Lo scopriamo insieme, state con noi.

Edoardo Bennato nel nostro appuntamento di questo giovedì. Continuiamo a parlare di romanticismo e di gesti d'altri tempi, come aprire la portiera dell'auto, mandare un mazzo di fiori, scrivere una lettera a mano, regalare un pacco di cioccolatini. Questa è una cosa intramontabile. Sappiate che se qualcuno vuole regalarli, io sono qui in radio e accetto volentieri. Ma scherzi a parte, leggendo ancora qualche vostro messaggio, li trovate tramontati questi gesti, non sono più attuali. Ecco, da Bisceglie Enzo dice: sì, sono superati secondo me, anche se sono gesti romantici. Comunque l'importante è non essere eccessivi in questi gesti. Caterina da San Nicandro di Bari, di tutt'altra opinione, dice: no, ma sono gesti romantici, non passano mai di moda. Devo dire, sono un po' d'accordo. A proposito di romanticismo, sapete che cosa è accaduto a Turi proprio ieri sera? Bene, durante una festa patronale un ragazzo, Lorenzo, si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata Marianna e le ha chiesto di sposarlo. Lo ha fatto di fronte a centinaia di persone, perché si stava celebrando la festa di Santo Ronzo, quindi tra emozione, devozione e gli applausi della piazza. Questi due sono due ragazzi storici componenti del comitato feste patronali e quindi hanno condiviso questo momento speciale nella loro vita con tutta la comunità, ed è stato un momento commovente, intimo, mi vengono i brividi, e hanno praticamente suggellato la loro storia d'amore, che dura già da tanto tempo, e io gli auguro altri 100 anni d'amore, magari nel loro paese. Intanto ascoltiamo Al mio paese, Serena Brancale.

mio paese, laddove possono arrivare delle multe che sono ben meno romantiche degli argomenti che stavamo trattando prima. Occhio, perché il nuovo codice della strada potrebbe prevedere delle sanzioni anche per chi viaggia a piedi. Il problema imputato è lo smartphone, che ormai è una vera e propria dipendenza, questo lo sappiamo, è quasi un prolungamento delle nostre mani. Passeggiare per strada o a bordo di un'auto significa vedere centinaia, anzi migliaia di pedoni con la testa china e gli occhi fissi sullo schermo del cellulare, come se abbiamo imparato anche a camminare per strada, come se avessimo le antenne, no? Come gli animali. Anche se non guardiamo la strada, noi andiamo dritti e questo è molto pericoloso. Magari stiamo anche facendo delle cose di lavoro, stiamo sbrigando via WhatsApp delle pratiche, oppure siamo rapiti dall'ultimo video che ci ha propinato il web. Fatto sta che questo è un pericolo ed è una distrazione che il nuovo codice della strada vuole abbattere, con delle multe che potrebbero costare care ai pedoni che vengono visti attraversare sulle strisce pedonali con la testa sul telefono o camminare sulla carreggiata con la testa sul telefono, multe che potrebbero arrivare a costare anche 75 euro. Questa è una novità che introduce il principio della distrazione anche per chi va a piedi. Al momento è una bozza provvisoria questo testo, però dovrebbe entrare in vigore ufficialmente tra febbraio e marzo del 2027. Che ne pensate? È una cosa giusta secondo voi? Secondo me sì, perché dobbiamo disabituarci a camminare con la testa sul telefono, non solo perché è un pericolo, ma perché non ci godiamo più il panorama, non ci rendiamo conto di quello che ci accade intorno, la vita reale, non la vita virtuale. Quindi secondo me questa è un'ottima idea.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: La persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
10: No, vabbè.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
12: Questa è Radio Selene.

0: appuntamento di questo giovedì 27 agosto, che non è una data qualunque, è una data in cui qualcuno festeggia un compleanno che noi vogliamo rendere ancora più speciale con il nostro V-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allora, sono due quest'oggi, quindi due persone speciali che vogliamo raggiungere con i nostri auguri. Che squilli subito il primo telefono, andiamo in quel di Trani. E qui c'è un uomo, quindi un festeggiato, che ha parecchie persone, devo dire, che gli vogliono bene. È uno di quei compleanni che dico danno soddisfazione, non solo perché c'è un team che fa gli auguri, ma anche per il legame, ecco, diciamo, che unisce questo team al festeggiato. Sentiamo se squilla. Squilla. È una persona che secondo me sta lavorando presumibilmente, quindi speriamo che possa rispondere a questa telefonata. Eccolo, squilla. Io vi ricordo che per prenotare i nostri B-Day, si chiamano così, dovete chiamare. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, Vito?
2: Sì.
0: Ciao Vito, io sono Rebecca e ti chiamo da Radio Selene perché so che oggi è il tuo compleanno ed ho una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie.
0: Allora, sei emozionato? Ti abbiamo preso la sprovvista?
2: Certo, sì.
0: Sei a lavoro per caso, Vito?
2: No, sono in ferie.
0: Ah, beh, bravo! Goditi queste ferie, soprattutto, visto che oggi è il giorno del tuo compleanno. Ti spiego subito, visto che ti abbiamo colto un po' alla sprovvista. Ci sono tante persone che ti vogliono bene, che hanno contattato Radio Selene, perché noi abbiamo l'abitudine di fare gli auguri così in diretta, ufficialmente. E sono queste persone i tuoi dipendenti!
2: Ah, i miei dipendenti, ok.
0: È una cosa meravigliosa! Hai un bel legame con loro, vero?
2: Certo.
0: E questa non è una cosa scontata. Ti dico i loro nomi: Marica 1, Marica 2, Leonardo 1, Leonardo 2, Riccardo, Antonio, Pietro, Cosimo, Gemma, Irene, Marco, che si uniscono in coro per dirti tanti auguri di buon compleanno. Un ringraziamento
2: grazie,
0: speciale
2: grazie
0: per il supporto costante e la stima di tutti i giorni.
2: Grazie.
0: Ma dai, ma è bellissimo tutto questo. Poi
2: bello,
0: al lavoro
2: bello,
0: quando c'è questo clima disteso, amorevole, devo dire che sei bravo tu, sicuramente, a creare tutto ciò.
2: Dai, se lo dicono loro, è sicuro.
0: Bene Vito, allora io ti faccio i miei più sinceri auguri anche da parte di Radio Selene, sicuramente se ci avete contattato è perché seguite anche la nostra radio, quindi grazie, ti facciamo
2: grazie
0: i nostri auguri in diretta, quindi che siano, che valgano doppio, ok?
2: Okay,
0: tanti auguri.
2: Grazie mille.
0: Eccolo, e allora Vito lo abbiamo festeggiato insieme qui in diretta, ma abbiamo un altro festeggiato da raggiungere. Ci spostiamo a Ceglieme Sapica, che squilli il telefono. Abbiamo un altro uomo da raggiungere. Anche questi auguri naturalmente giungono da persone che sono molto affezionate al festeggiato. Vediamo se risponderà alla nostra chiamata, che squilli il telefono. Vi dicevo nel frattempo che se volete prenotare un video dovete chiamare lo 080 898 1188, così possiamo prendere la vostra prenotazione. Sì, ogni tanto faccio le pause per capire se mi hanno risposto, se no mi faccio sgamare subito. Tipo prima, secondo me Vito mi aveva un po' sentita già. Sentiamo. Pronto, Enzo?
3: Sì?
0: Ciao Enzo, io sono Rebecca. Ti chiamo da Radio Selene perché sei in diretta, perché oggi è il tuo compleanno. Auguri!
3: Grazie. Commesso quella
0: tanti auguri
3: mia
0: a te.
3: Moglie.
0: Dai, l'hai scoperta subito. Ma ti racconto, innanzitutto arrivano da due persone, anzi da più persone questi auguri, tra cui quella simpaticissima di tua moglie,
3: sì,
0: Daniela.
3: E poi?
0: Antonio e Federica, che sono i figli.
3: Amori miei, grazie mille.
0: Allora, che fai Enzo, ti posso chiedere?
3: Io ora sto lavorando. Ho un'enoteca, quindi sto lavorando. Stasera non so.
0: Vabbè, stasera si festeggia, con la famiglia che ti vogliono tanto bene e hanno chiamato per prenotare questa sorpresa e dirti pubblicamente, in diretta, oggi compi 50 anni e noi siamo fortunati ad averti.
3: Grazie mille.
0: Ah, che bellezza. Che cosa ci possiamo augurare per questi 50 anni? Spegni le candeline virtualmente con noi.
3: Che tutti coloro a cui voglio bene stiano sempre bene.
0: Oh, perfetto. E allora noi ti auguriamo questo e molto di più, che tu stia bene, che tu sia felice, sia sempre circondato dall'amore della tua famiglia. Un grande bacio da tutta Radio Selene.
3: Grazie mille, vi sento ogni giorno.
0: Che bello, grazie, grazie a maggior ragione. Allora Enzo, continuiamo a farti compagnia con la musica, è un mondo grazie. Di auguri a te.
3: Grazie.
0: Che bello, amici, chiunque volesse riascoltare queste sorprese, lo dico anche ai festeggiati, noi le custodiamo sul nostro sito, le impacchettiamo nella sezione podcast alla voce B-Day, restano eternamente conservati i vostri auguri di buon compleanno. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Cisma Donna nel nostro appuntamento, e ancora buon giovedì a tutti coloro che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Siamo in diretta e sino alle 13 sarete con me, Rebecca Epifani, al vostro servizio per raccontarvi e farvi ascoltare anche le novità The Jungle Sunshine.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti nel nostro giovedì 27 agosto, amici, tanta musica da ascoltare insieme in diretta su Radio Selene. Allora arriva Saif con Parlar d'amore, a seguire Shakira con Me Gusta e poi anche Elettra Lamborghini.

Shakira con Me Gusta nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Come la va? Come state vivendo questo giovedì? Vi va di festeggiare un po' insieme con quella musica dance che ci dà quel buon umore solo a sentirla? E allora un passo e un salto nel 1996.

0: Up your hands nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene. È il momento di dare la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
2: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di stato maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'istituto indipendente americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
3: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta in piccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci: oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Re Bibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
3: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
2: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì. Quanti di voi sono ancora al mare o comunque cercano di fare un salto ogni volta che possono? Tra poco parleremo proprio di quest'estate pugliese che continua finché può. Intanto Irama con Cabane, poi Alan Sorrenti.

Gian Sorrenti, Kyoko Mon Amour nel nostro appuntamento di questo giovedì. Amici, allora, ecco, è passato Ferragosto, la maggior parte delle persone sono tornate al lavoro, ma non tutti. Devo dire, io trovo le strade di Bari particolarmente sgombre ancora, cioè credo che i baresi siano ancora quasi tutti in vacanza, non so come va nelle altre città, fatemelo sapere, ma per fortuna io non mi imbatto ancora in quel traffico terrificante, tipico di settembre, manca poco, ma mi godo e mi godrò ancora questi ultimi giorni. Fatto sta che la maggior parte delle persone sono tornate a lavorare, ma questo non significa che in Puglia mettiamo da parte l'ombrellone nelle sdraio, cerchiamo anzi di utilizzarle fino ad ottobre o finché comunque il tempo ce ne dà il permesso. E così infatti che anche settimana alcune spiagge cittadine, in particolare a Bari quelle di Pane e Pomodoro, ma anche San Girolamo, continuano ad essere piene di gente, gente che anche dopo il lavoro fa un salto, magari con una borsa frigo, magari una birra, scende in spiaggia con i panini, ancora le teglie di pasta al forno, insomma ci si accontenta di poco per godersi una passeggiata in riva al mare, prendere un po' di sole, fare due chiacchiere con i vicini di casa, perché no, o con chi ancora sta facendo le sue vacanze e le sue ferie, e si cerca di godersi il tempo estivo finché si può, magari anche fino ad ottobre. Voi amici in ascolto, state andando ancora al mare o avete chiuso tutti gli ombrelloni?

Olivia Dean, so easy to fall in love, è così facile innamorarsi, soprattutto d'estate, chissà, magari mi raccontate se quest'estate vi siete innamorati. Un video virale che è diventato molto simpatico è quello di Emma che sta facendo la spesa e accade che in sottofondo, proprio in radio, passano un suo brano e lei guarda un po' sì la radio, canticchia con dei pomodorini in mano e dice anche: carino questo brano.

0: 37 7272 274. Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Senza vestiti, qualcuno lo sarà magari al mare in questa mattinata, in questo giovedì, visto che raccontavamo che l'estate pugliese dura ancora tanto finché il tempo ce lo permette, e così arrivano ancora tanti VIP nella nostra terra, ancora e ancora, sul finire di agosto. È stato immortalato uno scatto che ovviamente è finito sul giornale, un pranzo speciale che vede da una parte Raul Bova, dall'altra parte Lino Banfi allo stesso tavolo. Pensate, un'estate dal sapore cinematografico. Questo è veramente un anno in cui di VIP ce ne sono stati tantissimi, ne continuano ad arrivare nella nostra terra, al di là di Lino Banfi che ci abita anche. Ecco, erano lì insieme a degustare un buon pranzo all'insegna dei sapori della cucina locale, con, sentite un po', spaghetti all'astice, frittura di pesce, e poi chiacchiere a tutto campo, insomma, risate, ricordi, progetti che vedono poi contrapposte due generazioni diversi di grandi interpreti dello spettacolo, da una parte appunto Lino Banfi, dall'altra parte Raul Bova. Chi è che voleva stare seduto a quel tavolo per sentire un po' che chiacchiere stavano facendo? Io un po' curiosa sì sarei, ma anche di mangiare quelle cose buone che hanno mangiato loro. A proposito, sono le 12.35, state cucinando? Che fate di buono? Fatemelo sapere, così magari mi date qualche idea. 347 7272 274 per noi Sink or Swim, One Republic.

solo un minuto nel nostro appuntamento di oggi, in cui stiamo parlando di vacanze, di cose buone da mangiare, di estate. C'è chi reclama le sue ferie, perché non tutti sono andati in ferie, eh? C'è chi ci scrive proprio: io le devo fare ancora le ferie, Tonio da Barletta. E dai che arriveranno prima o poi queste ferie, arriveranno anche per te. Spera e aspetta che arriverà quel momento, così come arriva Achille Lauro.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti in questo nostro giovedì insieme in diretta su Radio Selene, ancora tanta musica. E allora Teddy Swims lo ascoltiamo tra pochissimo con Lose Control, ma poi anche Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Glam Funk, Francesco Gabbani, nel nostro appuntamento che ci fa godere ancora l'estate, giovedì 27 agosto, lo ripeto, ancora giorni per andare al mare e farlo magari in compagnia della musica. Vi piace ascoltare la musica mentre siete al mare? Vi rilassa? E allora, se così, alzate il volume. 1995, un grande classico di Irene Grandi. Boom boom su Radio Selene.

0: altro appuntamento di questo giovedì che giunge al termine, quindi voglio innanzitutto ringraziare Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica, tutti voi che siete stati in ascolto e tutte le attività che scelgono di accendere la radio e sintonizzarsi su Radio Selene ogni mattina ed ogni giornata. Io vi torno a fare compagnia domani a partire sempre dalle ore 10. Nel pomeriggio arrivano gli speaker di Radio Selene con nuove notizie e curiosità, a partire da Gaia, poi Mariano e poi anche Paola. Io vi lascio in compagnia dell'ottima musica del Vivi e Rivivi, un salto avanti e indietro nel tempo, ma prima arrivano le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti per esserci stati e a domani. Ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Nuovo terremoto giudiziario per l'ex Ilva di Taranto. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per bancarotta fraudolenta che vede nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta nel Mezzogiorno, spiegando che sono stati commissari straordinari a presentare a giugno una relazione alla Procura che ha originato il fascicolo. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio con l'unico obiettivo, secondo i PM, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge a salvaguardia del polo siderurgico di Taranto. Il provvedimento mira a garantire la piena continuità operativa e produttiva delle strutture industriali riconosciute quali impianti di interesse strategico nazionale. Travolta in chiesa dall'acqua santiera e l'incidente che ha coinvolto una bambina di 6 anni a Trinitapoli. La piccola, che ha riportato un trauma addominale da schiacciamento, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia vascolare del Policlinico di Bari. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. La piccola ha riportato una grave rottura traumatica della biforcazione aortica ed è stata sottoposta nella notte tra il 25 e il 26 agosto a un intervento d'urgenza, trasferita a Bari dall'ospedale di Barletta e presa in carico dal team di emergenza pediatrica ad alta complessità del Policlinico e dell'ospedale Giovanni XXIII. Stavolta è fallito l'ennesimo assalto ai bancomat pugliesi. L'ultimo episodio la scorsa notte ai danni della filiale Biper Banca di via Papa Pio XII nel quartiere Poggiofranco di Bari. I malviventi avrebbero tentato di utilizzare la cosiddetta tecnica della marmotta, l'ordigno inserito nella fessura che eroga il denaro per provocare l'esplosione, ma sarebbero stati messi in fuga dal sistema di allarme. Sull'episodio indagano i carabinieri. Puglia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto, oro nella gara di singolare del badminton maschile per Fabio Caponio, 27enne di Santeramo in Colle, bronzo nel tiro al volo per il tiratore di Mesagne Emanuele Buccolieri. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Benvenuti, benvenuti ascoltatori su Radio Selene. Il pomeriggio di questo giovedì 27 agosto è appena iniziato e quindi dall'altra parte del vetro c'è già Teo De Marinis pronto in regia. Io intanto vi chiedo: come state oggi? Raccontatemelo, perché ogni giorno il nostro WhatsApp è sempre lì ed è pronto ad aspettare i vostri messaggi, quindi se vi va scrivetemi al 347-7272-274 con qualunque cosa voi vogliate, messaggi, pensieri, quello che vi passa per la testa. Intanto noi siamo pronti a partire, perché il pomeriggio lo costruiamo insieme, minuto per minuto e canzone dopo canzone. E quindi adesso partiamo benissimo con loro, i Depeche Mode, dal 1990.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
6: Giovedì 27 agosto, buon pomeriggio a tutti voi. L'appuntamento di oggi è iniziato da pochissimo e andiamo dritti al punto, alla musica di Radio Selene. E inauguriamo le danze con May, Salm e Colapesce, le loro cattive abitudini. E subito dopo i Gorillaz con Dare.

0: Una ricarica proprio di energia con i Gorillaz e la loro Dare. Eccoci qui su Radio Selene, si sta parlando tanto dei giochi del Mediterraneo e in particolare oggi vorrei parlarvi di tre ragazzi, Antonio, Arcangelo e Mara, che in questi giorni non gareggiano sul campo, ma sicuramente stanno giocando una grande partita diversa, fatta di comunque di incontri, responsabilità e per loro anche di nuove possibilità. Infatti sono tre beneficiari di un progetto intitolato Vita, un percorso che aiuta persone con disabilità a costruire autonomia e futuro. E loro appunto sono volontari ai Giochi del Mediterraneo al Pala Emidea di Francavilla Fontana, dove si gioca il badminton, quel gioco, credo sia inglese, dove non c'è, si gioca con le racchette ma non c'è la pallina, c'è quella sorta di aeroplanino, non so come si chiami, scusatemi. Comunque, oltre al campo di badminton, loro li accolgono, orientano e accompagnano tifosi e atleti da una parte all'altra del campo, ed è fantastico perché oltre ad avere un ruolo, un badge, questi ragazzi si sentono parte di qualcosa, perché per loro non è soltanto volontariato ma un'occasione proprio per uscire dalla routine, incontrare persone nuove in questo grande evento internazionale con atleti da tutto il Mediterraneo. E la loro presenza in realtà racconta anche un'altra sfida, ovvero quella inclusione vera, concreta, vissuta ogni giorno e che li mette davvero al centro della comunità. E quindi voglio proprio dirlo: viva Mara, Arcangelo e Antonio!
1: Mi hai lasciato

L'amore in bocca ai santi francesi su Radio Selene. Allora, amici del pomeriggio, io voglio parlare di amore, di tutto l'amore che mi state dimostrando. Infatti voglio ringraziarvi, abbracciarvi tutti, e soprattutto voi che ci state ascoltando e coloro che ci stanno scrivendo al 347 72 72 274. Mi hanno già scritto Michele da Molfetta, che è in pausa caffè, ma c'è anche Paola da Trepuzzi, che è bloccata nel traffico ma con la nostra radio ho il volume a palla. Ma grazie a voi, sapete quanto mi fa piacere sapere come state, come vi va la giornata, cosa vi succede mentre siete qui in ascolto con noi e la musica di Radio Selene. Continuate a scrivermi, perché siete anche voi a dar ritmo a questo pomeriggio assieme a lei, la musica. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone del 2019 degli Imagine Dragons, questa è Bad Liar.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Biba su Radio Selene dal 1999 con la loro Il mio corpo che cambia. Eccoci qui, buon pomeriggio. Continuiamo a parlare intanto dei giochi del Mediterraneo, perché a Taranto, dopo l'omaggio nella cerimonia d'apertura alla statua simbolo del Marta, che è anche diventata poi la statua simbolo di questi giochi, beh, questo museo, il Marta, è diventato una tappa obbligatoria, a quanto pare, perché si contano già 8.000 visitatori in un mese, tantissimo. Poi, vabbè, tra delegazioni straniere, turisti, curiosi, giustamente le persone sono curiose di vedere questo museo, ma tutti vogliono vedere da vicino la statua dell'atleta, no? Che è appunto il simbolo della città, ma anche il simbolo dei giochi, che ritrae questo giovane atleta in bronzo in una posa legata alla vittoria e alla competizione sportiva. E non si parla soltanto delle sale del museo, ma anche degli eventi nel chiostro, che sono andati sold out, segno che Taranto in queste settimane sta riscoprendo e mostrando al mondo il suo patrimonio culturale, non solo con lo sport, ma anche con l'archeologia e l'identità tarantina, che si trova anche in questo museo.

0: Gold Prep con Believer, eccoci di nuovo su Radio Selene. In arrivo adesso una collaborazione di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya, sì, un singolo che mescola arte, follia moderna e la spietatezza dei media, con riferimenti forti alla cronaca e anche all'industria musicale. Una novità bella che spinge e racconta anche un po' l'ossessione collettiva per il true crime. Questi sono i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, la loro Goya.
1: Cosa sei?

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Anch'io, baby, Michelangelo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il pomeriggio continua insieme qui su Radio Selene. Qualunque sia la vostra giornata, spero stia già andando bene, ma noi ve la ricarichiamo. Facciamo scorrere un po' meglio questo pomeriggio con un bel po' di musica. Adesso con Achille Laura e la sua Rolls Royce, e poi Joe con End of

Ma adesso abbiamo un altro successo, un capolavoro assoluto dei Pink Floyd, dal leggendario The Dark Side of the Moon, con la famosa intro degli orologi, che erano veri, registrati uno per uno, messi in sequenza, proprio come il tempo che scappa. E il testo invece nasce da un'altra folgorazione di Roger Waters, ovvero da la vita che corre e noi che forse rischiamo di accorgercene troppo tardi. È in arrivo su Radio Selene questo capolavoro, Time, i Pink Floyd.

0: classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è Radio Selene.
5: Benvenuti, siete su Radio Selene, con voi ci sono io, Gaia, dall'altra parte del vetro in regia Teo De Marinis. Siamo ufficialmente entrati nella nostra seconda ora insieme e fra poco vi faccio una domanda, ma adesso spazio alla musica. Maria Antonietta e Colombre con la loro Senza Vestiti.

E anche lei, Sheryl Crow, con All I Wanna Do su Radio Selene, le 16:13 quasi di questo giovedì 27 agosto. E io vi chiedo, ma voi avete mai messo piede in un museo che vi ha davvero lasciato senza parole? Perché a me è successo diverse volte, ma sarà forse una mia deformazione, chissà, però quello che ricordo in maniera più vivida, davvero come se l'avessi visto ieri, è il Museo Egizio del Cairo. Non so se ci siete stati, ma per me è stata davvero un'esperienza fuori dal normale, perché vedere questi manufatti antichissimi, papiri, mummie conservate in una maniera assurda, che davvero, se ci penso, dico scusami, ma tu quanti anni hai? Anzi, altro che anni, quanti secoli di differenza abbiamo? E quindi quel momento è stato davvero epico per me, è un ricordo veramente bellissimo. Ma la cosa che più mi ha stupita, mi ha letteralmente estesa, è stato vedere la maschera funeraria di Tutankhamon, sapete, quella tutta in oro con i riporti blu, che è sempre presente un po' nei libri di storia, nei documentari, e vederla dal vivo così luminosa, piena di dettagli, è stata un'esperienza che forse non riesco neanche a descrivere a parole. È come davvero se il tempo si fosse fermato lì. E poi insomma, sono capitata anche nel museo storico della città, quello che era ancora un po' tutto in costruzione, anzi decostruzione, perché stavano in quel periodo imballando un po' tutte le opere per portarle nel nuovo museo che è stato inaugurato vicino alle piramidi. Quindi che spettacolo. Però io sono qui per chiederlo anche a voi: c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta, che magari vi ha emozionato, stupito, spiazzato e che ricordate ancora oggi? Scrivetemelo al 347 7272274, oppure raccontatemelo con le vostre voci in una nota vocale.

Una possibilità su Radio Selene. Allora, amici, oggi si parla di musei e quindi vi chiedo: c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta? Io intanto ringrazio chi mi sta scrivendo e vi leggo. C'è Francesco dalla provincia di Lecce che mi scrive che il museo che l'ha proprio steso per l'emozione è il Louvre. Troppa bellezza, mi scrive tutta insieme. E ti capisco, io ero piccolina quando ci sono stata, però ti chiedo, ti è piaciuta la Mona Lisa? Faccelo sapere, perché parere mio umilissimo e personalissimo rimasi così delusa, perché proprio piccola e forse avevo aspettative diverse. E vabbè. E poi c'è anche Leo da Taranto che cita il museo di Van Gogh di Amsterdam, spettacolare, lo confermo anch'io, e parla anche degli scavi di Pompei che dice sono un museo a cielo aperto, è vero, perché anche lì sembra che il tempo si sia fermato. Stupendo, bello sapere quello che vi emoziona, cosa vi sorprende, e continuate a scrivermi. C'è un museo che avete visitato che vi ha lasciato a bocca aperta? Il numero è il 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: poesia cantata da Pino Daniele, dedicata ad un'opera d'arte, la città di Napoli. E tra mille colori, oggi io vi sto chiedendo se c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta. Abbiamo parlato del Marta, che ha totalizzato 8.000 visite solo in questo mese, e ho una nota vocale di Paolo che ce ne parla proprio da Taranto.
1: Ciao Gaia e ciao, ciao Radio Selene. Guardate, io sono tornato dopo tanto tempo al Marta di Taranto, mm-hmm. e devo dire che è stato davvero una bellissima riscoperta.
0: Bello.
1: La gestione perfetta, tutte le sale ben climatizzate, siamo stati accolti e accompagnati anche nelle spiegazioni in maniera impeccabile. Che dire, viva i giochi del Mediterraneo, viva
0: certo.
1: Taranto 2026, e soprattutto andate a visitare il Marta e non solo.
0: Ecco.
1: Ciao da Paolo.
0: Ciao, ciao Paolo. Ecco, vedete, 8.000 visite giustificate dall'eccellenza che Taranto sta sfoggiando in questo periodo, quindi sì, viva i giochi del Mediterraneo, viva Taranto e soprattutto viva la sua storia e la sua arte.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Sir Paul McCartney su Radio Selene dal 1987 con la sua Once Upon a Long Ago. Io intanto vi sto chiedendo se c'è un museo che avete visitato e vi ha lasciato a bocca aperta, e mi ha incuriosito questo messaggio di Anna da Canosa di Puglia, che mi scrive che l'ha lasciata senza parole la Pinacoteca De Nittis a Barletta, e scrive: che eleganza, De Nittis meriterebbe più riconoscimento. Anna, che bella cosa che hai detto, anche perché da barlettana e amante dell'arte io ne vado fiera, e comunque le sue opere sono già in giro per il mondo, e quindi è una cosa per cui essere orgogliosi. E ora, magari pensando alla colazione in giardino, a questa sua opera, noi magari ci prendiamo un caffè, che è il momento perfetto, e intanto ci ascoltiamo una novità di James Blunt. Questa è la sua Tastes Like Summer.

0: Radio Selene.
1: Grazie, grazie a tutti voi ascoltatori per essere stati con me questo pomeriggio. Saluto Gianfranco, sua moglie Ines e tutti in piscina a Torre Vecchia, ma anche Teo De Marinis in regia e Mariano Pizzarelli che sentirete fra poco. Noi ci risentiamo domenica dalle 9 alle 12 qui su Radio Selene. Ciao a tutti!

Esatto, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Saluto Teo De Marini, sala parte tecnica da Corato. Invece dallo studio di Bari vi giunga un meraviglioso abbraccio. Vi accompagno in questo pomeriggio fino alle 19. Ringrazio Gaia per avermi passato la linea. Volevo dedicare una canzone a tutte quelle ragazze. Questa canzone è di Cyndi Lauper.

Le ragazze vogliono soltanto divertirsi. 1983, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, qualche secondo alle 17.

0: Questa è Radio Serena.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
5: Iniziamo il nostro pomeriggio insieme su Radio Selene parlando di emozioni, quindi preparatevi e tirate fuori anche il cellulare se non avete già segnato il 347-7272-274. Prima però un po' di musica, antidroga, Emma Marrone, Fabri Fibra e poi Stadio.

qui su Radio Selene. Ah, immaginate un po' una chiamata alla nonna per fare un duetto. È successo, è successo. Conoscete Renzo Rubino, cantante di Martina Franca? Ieri sera, durante un concerto, durante il festival I Concerti del Chiostro in Piazza Osanna a Soleto, quindi siamo in provincia di Lecce, ha deciso di chiamare la sua nonna novantenne, nonna Mimma, perché nel video che sta girando verso la fine lui cita "Ciao Mimma", dice, la chiama solo Mimma, per farle cantare Charpentier, che è una canzone scritta e pubblicata proprio da Renzo Rubino nel 2024. È stato tenerissimo, perché a un certo punto la nonna ha zittito il nipote, gli ha detto "basta, canto io", ed è partita con il suo assolo mentre la band suonava. Quindi è stato un qualcosa di sembrava paranormale, ma in realtà è stato meraviglioso. Ovviamente applausi della platea, si sono salutati, ciao nonna, anzi ciao Mimma, ciao Renzo, buonanotte credo gli abbia detto. Un momento veramente tenero, ed è stato anche un momento di eredità artistica, perché la nonna era veramente è veramente brava a cantare, quindi evidentemente gli avrà lasciato questo in eredità. Ed è di questo che voglio parlare con voi tra poco qui su Radio Selene. Cominciate a parlarne, vi faccio una domanda e poi andiamo adesso. Olivia Dean.

È così facile innamorarsi di me, questo dice questa canzone di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Qui su Radio Selene abbiamo parlato di questa, di questo video che è diventato virale, appunto, di Renzo Rubino, il duetto al telefono con la sua nonna novantenne, nonna Mimma, che evidentemente avrà trasmesso in eredità quasi genetica al nipote questa, questa passione della musica, del canto e anche del componimento. E quindi la domanda che ho in serbo per voi oggi, questo pomeriggio, in questo giovedì 27 agosto, è un po' questa, cioè parlando un po' di saperi, tradizioni, talenti, cosa vi hanno lasciato in eredità i vostri nonni? Non parlo di qualcosa di materiale, parlo appunto di un talento, di una conoscenza. Per esempio, vi faccio brevemente il mio nonno materno di Bari Vecchia, Sabino, mi ha lasciato un pochino di conoscenza di quelli che sono alcuni dei punti un po' più nascosti della sua città, della sua Bari Vecchia. Ecco, è un pochino questo. Il numero lo conoscete sempre, quello, il 347-7272-274. Cosa vi hanno lasciato in eredità i vostri nonni?

0: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ma in quel 1978 Anna Oxa, un'emozione da poco qui su Radio Selene. Non è invece un'emozione da poco poter fare degli auguri speciali a qualcuno. Per esempio parlo del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ah, che bello anche questo pomeriggio poter sentire chiamare qualcuno per fargli una sorpresa. Ok, lo potete fare anche voi, mi raccomando, se avete voglia di fare una sorpresa di un compleanno per qualcuno che per voi è molto speciale. Come si prenota? Allora, ci sono due modi: tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure scrivere una mail a diretta@radioselene.it. Questo pomeriggio andiamo ad Andria. Ah, ad Andria, la città del...
2: Pronto? Attenzione.
0: Pronto, Angelica?
2: Sì.
0: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Ciao, innanzitutto io sono Mariano, piacere, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Allora, Angelica, io ti disturbo perché mi hanno detto che sei in diretta in questo momento su Radio Selene e oggi è il tuo compleanno, auguri!
2: Grazie.
3: Happy birthday,
0: dai, goditelo.
3: Happy birthday,
0: che bello. Angelica, innanzitutto sei molto giovane, quanti anni hai, si può dire?
2: Sì, 27
0: anni, quindi hanno sbagliato a scriverti un messaggio, perché c'è un messaggio per te, perché è una sorpresa per te. Vuoi sapere subito da chi arriva questa sorpresa?
2: Ma sono sicura al 100% che arriva da mio padre. Cioè.
0: Allora, guarda, sì, da Nicola, Nunzia e Francesco, che sono i tuoi genitori e tuo fratello.
2: Esatto.
0: Ah, bello. Senti, Angelica, tu sei di Andria, corretto?
2: Sì, sono di Andria.
0: Cosa fai ad Andria? Cosa fai nella tua vita?
2: No, io sono una praticante avvocato, però vivo a Napoli, sono in vacanza.
0: Ah, ti stai godendo gli ultimi scampoli.
2: Domani torno in Campania.
0: Domani si torna a Napoli, ok. Quindi cosa fai oggi, visto che il tuo compleanno è la tua ultima sera a casa?
2: Vado a cena con i miei genitori, c'è mio fratello anche.
0: Per salutarvi, allora io ti leggo, così chiudiamo. Leggo il messaggio appunto dei tuoi genitori e tuo fratello Francesco. I tuoi quindi hanno sbagliato a scrivere i tuoi 28 anni.
2: Ti hanno dato un anno in più,
0: prenditela con loro. No, vabbè, i tuoi 27 anni sono stati per noi tanta gioia, felicità e soddisfazione. Che i prossimi anni siano la fotocopia di questi trascorsi. Angelica, sei contenta?
2: Tanto, che carini, tanto.
0: Molto, molto, molto. Angelica, tantissimi auguri da parte mia e da tutta Radio Selene.
2: Grazie.
0: E buon rientro, grazie. Oltre che buon compleanno, anche buon rientro, mi raccomando, spacca tutto.
2: Grazie.
0: Ciao, buona serata, ciao Angelica.
2: Ciao.
0: Vi ricordo che è possibile riascoltare questo e tutti gli altri B-Day entrando nella sezione podcast, sezione B-Day sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app.
1: Stai ascoltando

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Domani 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale Dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour Zitti Zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Domani, venerdì 28 agosto, vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Stiamo andando spediti verso le 18 qui su Radio Seleni. Continuiamo tra poco anche un po' a leggere i vostri messaggi, quelli che arrivano al 347-7272-274. Subito adesso i Pinguini Tattici Nucleari e poi Benson Boone con Many Me.

di attaccamento totale, di rinunce estreme, per esempio come quella della sigaretta. Mango dal 1984, Oro su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 18 in punto.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Selene.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Questa è Radio Selene.

Ciao! Si chiama così questa canzone di Alex Merton qui su Radio Selene. Come state? Tutto bene? Qualcuno è rientrato a lavoro? O siete ancora tutti in vacanza? Dovevo chiudere un po' la parentesi dei messaggi, in realtà, che abbiamo lasciato un po' così, un po' nell'aria. Della domanda: cosa vi hanno lasciato in eredità, tra molte virgolette, i vostri nonni? Sapete, sapere, ricette, tradizioni. Mi hanno scritto Vincenzo, mi scrive la genuinità, che è una... che può essere un pregio come un difetto, come direbbe la Francesca Fagnani. Oppure Lidia da Ceglie Messapica mi ha scritto un bel messaggio: mio nonno Gerardo mi ha trasmesso l'amore per l'arte, lui che era un grande falegname. E quella è un'arte vera e propria, che se viene trasmessa oggi, trovare un falegname, un fabbro sarà sempre più difficile. Da Ceglie Messapica tra poco andiamo nel Salento. Prima però c'è Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

il caso di dirlo, è la canzone estiva, si chiama così, questa canzone di Annalisa ascoltata qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di un episodio abbastanza increscioso. La frase: mi hanno vietato di salire sul bus con il mio cane. Partiamo da una turista milanese in vacanza in Puglia che ha scritto, si è presa la briga di scrivere al governatore De Caro. Questa turista milanese in vacanza, nella fattispecie nel Salento, con il suo Labrador da salvataggio, si chiama Lucky, ha raccontato che durante la vacanza nel Salento lei e il suo cane hanno subito una discriminazione sui mezzi di trasporto locali. Con questa frase: salgono solo cani piccoli, ci dispiace. E lei dice: ci hanno lasciato totalmente a piedi. Dopo un secondo tentativo, insomma a distanza di pochi giorni, lei è, dopo essere risalita a Milano, è scesa ancora nel Salento, ha vissuto più o meno le stesse cose, quindi ha deciso di scrivere una lettera al governatore della Puglia. Dice: belle le vostre campagne, non abbandonarlo, portalo con te, intendendo i cani, però siamo rimasti a piedi, senza un minimo di umanità. Le chiedo solo rispetto per chi, come me, vorrebbe solo continuare ad amare e promuovere la Puglia con il suo migliore amico al fianco. Ecco, dovremmo impegnarci un pochino di più. Attenzione, siamo al 27 di agosto, però occhio che comunque agosto morsica.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

e Mike and Mechanics Over My Shoulder qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di lidi. I lidi, gli stabilimenti balneari in Puglia vanno sempre meglio dal Gargano al Salento, ma i lidi così pieni in Puglia negli ultimi 10 anni, diciamo, qual è la ricetta? Se dovessimo trovare una ricetta come una nonna, beh, il giusto mix tra il clima, le tariffe e i servizi, i numeri sono più che positivi. Si parla di uno sviluppo medio tra il 10 e il 15% in più rispetto al 2025. Allora, da un lato c'è la capacità di spesa degli italiani che è diminuita, però compensano gli stranieri, cresce la richiesta di servizi luxury, e quindi questo è molto molto importante da questo punto di vista, perché è un traino. La scorsa estate, diciamo, non è stata favorevole, ma le scorse estate, weekend di pioggia, maltempo, quest'anno questo caldo devastante, e il turismo pendolare nel weekend ha creato dei numeri molto importanti. Dicono gli esperti del settore balneare che si spera in un settembre molto caldo, con possibilità di estendere l'apertura degli stabilimenti e degli ombrelloni fino a inizio ottobre. Speriamo per loro, speriamo di goderci anche un po' un'estate che però non sia troppo troppo calda, altrimenti ci si mette il karma.

compiuto già 30 anni questa canzone. Se a vita è Pet Shop Boys, qui su Radio Selene dobbiamo mettere una canzone nuova, freschissima. Loro sono napoletani, ma sono cresciuti musicalmente a Berlino. Parlo di chi? Dei Nu Genea, un titolo che significa cadere, care. E si parla della paura, appunto, di cadere, del senso di smarrimento, di quella sensazione che il terreno stia franando sotto i ponti. Però non ci preoccupiamo, me sento mal, mantienem. Questo è il testo di questa canzone dei Nu Genea, care

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo giovedì 27 di agosto qui su Radio Selene purtroppo è terminato. Noi ci diamo appuntamento a domani, non al solito orario, ma dalle 15 alle

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon giovedì sera in onda da questo momento fino alle 21 in diretta come sempre. Io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis ad occuparsi di quello che voi ascolterete in questo nostro appuntamento insieme qui su Radio Selene. Vi diamo il benvenuto nella nostra serata con Biagio Antonacci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Questa è Radio Selene.
6: Ancora un buon giovedì sera, abbiamo appena aperto l'appuntamento di questa serata insieme qui su Radio Selene. Tra poco l'argomento del giorno, vi dico solo che è una roba buona da mangiare. Allora ascoltiamo due dischi di fila, quello di Gaia, immediatamente dopo Milk and Sugar.

Fatta Fatta Milk and Sugar, 19:11 minuti, siete su Radio Selene e quest'oggi abbiamo deciso di dividere un po' la nostra regione tipo tifoseria calcistica. Per quale motivo? Perché dando uno sguardo ai profili social di moltissimi personaggi famosi, anche e soprattutto tanti stranieri che sono venuti in vacanza proprio qui in Puglia, c'è una cosa che accomuna tutti quanti, tutti, e dico tutti, hanno almeno postato una foto con la focaccia, hanno mangiato qualunque tipo di focaccia, diciamo pure che hanno mangiato qualunque cosa, ma la focaccia forse è il simbolo pugliese in assoluto che tutti hanno voluto prendere, gustare e farsi ovviamente anche una bella foto. Dunque la domanda oggi è questa, l'argomento riguarda proprio Sua Maestà la focaccia, perché qui in Puglia abbiamo una tradizione culinaria veramente importante e ci sono vari tipi di focaccia che si fanno in diverse zone, ecco, è da lì la tifoseria, c'è quella barese con i pomodorini schiacciati e le olive che chiaramente, come dice il nome, si fa nella zona di Bari, e poi c'è anche quella ripiena con la cipolla che io ho scoperto essere in realtà originaria della zona di Fasano in provincia di Brindisi, e mentre per quanto riguarda la zona di Lecce e anche Brindisi c'è la variante di quella ripiena con delle verdure, anche lì poi si mette altra roba. E allora la domanda che vi vogliamo fare è questa: raccontateci come si fa la focaccia dalle vostre parti, se magari esiste una variante alle tre che abbiamo appena elencato che non conosciamo, o comunque come si preparano in generale dalle vostre parti. Mi raccomando, scriveteci insieme fino alle 21 qui su Radio Selene, il numero è il 347 72 72 274.

Giselle, qui su Radio Selene, non ho nemmeno fatto in tempo a leggere insomma la notizia riguardo i VIP che adorano la focaccia. Vi abbiamo immediatamente chiesto come si prepara dalle vostre parti e allora da Brindisi Lucio ci scrive che appunto a Brindisi si utilizza quella ripiena con la cipolla, il pomodoro, le olive e varie spezie che si mette all'interno di un pentolone e si fa soffriggere per molto tempo fin quando appunto la cipolla non diventa quasi trasparente. Allora a quel punto è cotta e la quantità, come dire, è un po' a sentimento, non c'è una dose precisa. Se vi piace la potete riempire fin quanto vi pare, magari poi dopo è difficile avere rapporti sociali perché chiaramente mangiando molta cipolla servono anche molte mentine. Se poi dovete andare in giro a parlare con le persone, ecco, magari mangiatela quando dovete rimanere in casa. Ma questa è una prelibatezza proprio tipica della zona di Brindisi. Diteci come si prepara dalle vostre parti, come la preparate voi anche in casa, tranquillamente. Noi abbiamo anche la versione domestica.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Si chiama You're the Best Things About Me, YouTube qui su Radio Selene, 19:30 in punto. Noi diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì regna l'anticiclone sulla regione, la giornata trascorrerà con condizioni di atmosfera stabile, il sole splenderà senza grossi problemi in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 36 e i 43 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

Regina di cuori, Litfiba qui su Radio Selene. Parliamo di un artista italiano, uno dei più grandi, uno che conosciamo bene, che ha riempito gli stadi per anni, ovvero Luciano Ligabue. Perché ne stiamo parlando? Perché è venuto fuori il nuovo singolo che lo riguarda e tra l'altro è anche il nuovo lavoro che è uscito a distanza di 3 anni dall'ultimo album di inediti che si chiamava Dedicato a noi, e la chicca è che accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano prima di tutto. Andrà in onda il prossimo 4 settembre in esclusiva su Sky, quindi cari fan di Ligabue segnatevi questa data, ci sarà modo di ascoltare questo singolo che adesso però arriva su Radio Selene.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Stai ascoltando Radio Sirenia.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene in diretta con me, Paola Cisternino, fino alle 21 anche per quest'oggi. E ovviamente non può mancare la nostra musica, quella di Radio Selene, quella bella, quindi Bruno Mars e poi Malika Yanez.

una possibilità, Malika Ayane, in questo giovedì sera qui su Radio Selene. Io vi ricordo che stiamo parlando di come si prepara la focaccia dalle vostre parti, quindi 347-7272-274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Ora insieme ascoltiamo il Roxette.

Era il 1992, Must Have Been Love, su Radio Selene, erano i Roxette. Buonasera, le 19:58.

0: Tom, qui su Radio Selene, come sempre lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia, staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana che ha liberato un'energia paragonabile ad un terremoto di magnitudo 5.2. 2 persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola di una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni.

0: che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Altre due persone sarebbero rimaste ferite. Al momento la polizia locale non ha rilasciato dichiarazioni. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale sono previsti picchi fino a 45 gradi. Per il calcio l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. Dalle 20 invece l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv, dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
6: 5 minuti dopo le 20, cari amici, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì sera, ovviamente qui su Radio Selene, come sempre rigorosamente in diretta. Io vi ricordo di seguirci anche in streaming e ora ascoltiamo Terry Swims e poi Vasco Rossi.

Rossi, come nelle favole qui su Radio Selene, parliamo di cammini in Puglia. La Puglia non è solo spiagge e mare, ma ci sono dei cammini, ovvero dei percorsi che attraversano i borghi, le campagne, ci sono dei paesaggi della nostra regione, dal Gargano al Salento. Insomma, sono davvero diversi gli itinerari che si possono scegliere, con dei percorsi di centinaia di chilometri e anche delle tappe tra i santuari, le masserie, i centri storici, le aree naturali. Ovviamente vi diamo dei piccoli consigli su dove andare e cosa vedere lungo la strada. Cammino della Pace, dai Monti Dauni al Gargano, c'è questo tratto pugliese del Cammino della Pace che conduce i pellegrini attraverso alcuni dei paesaggi più caratteristici della provincia di Foggia. Oppure c'è il Cammino di Don Tonino Bello da Molfetta ad Alessano, è un percorso che attraversa la Puglia da nord a sud seguendo appunto le tracce di Don Tonino Bello, partendo da Molfetta e arrivando ad Alessano. Ancora c'è via Pauceta da Bari alla Murgia, si parte da Bari e ci si incammina tra gli uliveti, le campagne, i paesaggi murgiani, bello, questo è veramente bello. Poi ci spostiamo un po', Trulli, Gravine, la rotta dei due mari, da Polignano a Mare a Taranto, sono 136 chilometri per attraversare la Puglia da un mare all'altro. Si parte da Polignano e poi giù sulle scogliere, il centro storico affacciato sull'Adriatico, ma cosa ve lo dico a fare, sappiamo quanto sono belli questi posti. Ultimo c'è il Cammino del Salento da Lecce a Santa Maria di Leuca, ci sono due possibilità, la via dei Borghi e anche la via del mare, entrambe partono da Lecce e arrivano a Santa Maria di Leuca, però attraversano territori molto molto diversi.

0: parti mai più.
1: La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? Si parla di caldo, ne parliamo questa volta, però non siamo in Italia, siamo in Giappone, dove vi posso assicurare che fa veramente molto molto caldo. E succede che cosa? Che i proprietari di animali ovviamente si preoccupano di eventuali colpi di calore, e c'è questo signore che è un manager che in realtà si occupa di abbigliamento per le mamme, che ha trovato una soluzione davvero geniale: una tuta con ventilatore e con le batterie all'interno. È ispirata dai gilet climatizzati che vengono indossati dai lavoratori edili giapponesi, sono imbottite e rinfrescanti per aiutare appunto i proprietari di questi animali ad andare a passeggio senza doversi preoccupare del troppo caldo. Ci sono proprio queste ventole a batteria che attirano un flusso costante d'aria che viene poi raffreddato da un pacco di ghiaccio che si trova nel colletto prima di circolare nel corpo e uscire dal collo e dalle gambe per un raffreddamento completo. Io ho visto anche le foto, mi sono incuriosita, anch'io ho due cani. C'è solo un problema: la misura, cioè l'han pensato per cani di piccola taglia. Io che ho un maremmano in casa, mi serve una XXL da uomo, ma di quelle abbondanti. Allora adesso mi toccherà mandare un'email, magari me lo fanno, me lo costruiscono e me lo spediscono. Sarebbe una bella cosa.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici,

Tiziano Ferro per dirti ciao, 20 e 32 minuti, siete su Radio Selene e parliamo di la festa della Taranta, la notte della Taranta che si è conclusa, abbiamo visto tutti i video, l'abbiamo seguita in televisione, ne abbiamo anche parlato ovviamente, adesso però c'è una canzone che parla di Sud, amore e tradizioni e questo è tutto quello che finora sappiamo del nuovo singolo del salentino Uelo e tra l'altro è stato ovviamente guest star si è trovata sul palco della notte della Taranta Melpignano è un ulteriore tassello a questo luminoso percorso di questo rapper che in realtà si chiama Manuel Mariano che reduce appunto da questo grandissimo successo della notte della Taranta di Melpignano dove ha portato a casa una convincente esibizione sulle note di Coremeo che ha soddisfatto davvero tutto il pubblico, il maestro concertatore Ermal Meta, adesso si apre questo nuovo capitolo in vista della prima edizione del Tima Festival che è organizzato dallo stesso Uelo in programma il 4 settembre alle Cave del Duca a Lecce, rassegna di musica, divertimento, con l'obiettivo anche di sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, quindi c'è comunque un bel progetto di beneficenza. Lui l'abbiamo conosciuto inizialmente tramite la canzone che è diventata il tormentone del Festival di Sanremo, l'abbiamo visto da poco proprio sul palco di Melpignano, il ragazzo è in gamba e a quanto pare anche un cuore davvero molto grande.

Middleton, il Caparezza qui su Radio Selene. Ho scoperto una cosa su Caparezza che non sapevo: esiste un museo di Caparezza, si trova a Pedaso nelle Marche, dove c'è questo signore che si chiama Simone, che a definire un suo grande fan e dir poco, tant'è che ha aperto il museo di Caparezza. All'interno ci sono le magliette, i poster, gli oggetti di scena dei live e anche dei video. È diventata una curiosità bella, perché davvero c'è la qualunque, molte cose sono originali e regalategli dallo stesso Caparezza. Quindi se vi trovate nelle Marche a Pedaso e volete fare un giro, fatelo, c'è dentro davvero l'impensabile, c'è di tutto. Ora una collaborazione davvero straordinaria, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, e questa è Goya. Cosa so?

0: Radio Selene.
1: 20 e 50 minuti, mancano 10 minuti alla fine di questo nostro appuntamento in questo giovedì sera insieme su Radio Selene. Come sempre non può mancare mai la nostra musica, quindi Mare Froise, subito dopo Chris De Sarandi.

looking awfully bright. Good old days, Chris De Sarandi qui su Radio Selene. Chris De Sarandi, bravo, canzone che stiamo ascoltando molto volentieri e che funziona davvero molto bene. Adesso però un capolavoro. Lei è Patti Pravo e questa è Pazza Idea.

Patti Pravo, ma che meraviglia questa canzone, quanto era bella e brava Patti Pravo. 1973 qui su Radio Selene. Buonasera, le 21 e un minuto.

0: Everybody's Changing, Kane, ultimo disco per quest'oggi. Abbiamo terminato questo nostro appuntamento grazie a Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di questo programma. Noi ci sentiamo domani dalle 18 alle 20. Vi lascio con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse e l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.

0: 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selene.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Con la
1: persona. Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante. Ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS, da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner e Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale!

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.

0: stai ascoltando
1: Radio Selene.
0: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme.

0: l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio, la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
3: Benvenuti, benvenuti ascoltatori su Radio Selene. Il pomeriggio di questo giovedì 27 agosto è appena iniziato e quindi dall'altra parte del vetro c'è già Teo De Marinis pronto in regia. Io intanto vi chiedo, come state oggi? Raccontatemelo, perché ogni giorno il nostro WhatsApp è sempre lì ed è pronto ad aspettare i vostri messaggi, quindi se vi va scrivetemi al 347-7272-274 con qualunque cosa voi vogliate, messaggi, pensieri, quello che vi passa per la testa. Intanto noi siamo pronti a partire, perché il pomeriggio lo costruiamo insieme, minuto per minuto e canzone dopo canzone. E quindi adesso partiamo benissimo con loro, i Depeche Mode, dal 1990.

0: Questa è Radio Selene.
1: Giovedì 27 agosto, buon pomeriggio a tutti voi. L'appuntamento di oggi è iniziato da pochissimo e andiamo dritti al punto, alla musica di Radio Selene. E inauguriamo le danze con May Salm e Colapesce, le loro cattive abitudini. E subito dopo i Gorillaz con Dare.

Una ricarica proprio di energia con i Gorillaz e la loro Dare. Eccoci qui su Radio Selene, si sta parlando tanto dei giochi del Mediterraneo e in particolare oggi vorrei parlarvi di tre ragazzi, Antonio, Arcangelo e Mara, che in questi giorni non gareggiano sul campo, ma sicuramente stanno giocando una grande partita diversa, fatta di comunque di incontri, responsabilità e per loro anche di nuove possibilità. Infatti sono tre beneficiari di un progetto intitolato Vita, un percorso che aiuta persone con disabilità a costruire autonomia e futuro. E loro appunto sono volontari ai giochi del Mediterraneo al Pala Emidea di Francavilla Fontana, dove si gioca il badminton, quel gioco credo sia inglese, dove non c'è, si gioca con le racchette ma non c'è la pallina, c'è quella sorta di aeroplanino, non so come si chiami, scusatemi. Comunque oltre al campo di badminton, loro lì accolgono, orientano e accompagnano tifosi e atleti da una parte all'altra del campo, ed è fantastico perché oltre ad avere un ruolo, un badge, questi ragazzi si sentono parte di qualcosa, perché per loro non è soltanto volontariato ma un'occasione proprio per uscire dalla routine, incontrare persone nuove in questo grande evento internazionale con atleti da tutto il Mediterraneo. E la loro presenza in realtà racconta anche un'altra sfida, ovvero quella inclusione vera, concreta, vissuta ogni giorno e che li mette davvero al centro della comunità. E quindi voglio proprio dirlo: viva Mara, Arcangelo e Antonio!

L'amore in bocca ai santi francesi su Radio Selene. Allora, amici del pomeriggio, io voglio parlare di amore, di tutto l'amore che mi state dimostrando. Infatti voglio ringraziarvi, abbracciarvi tutti, e soprattutto voi che ci state ascoltando e coloro che ci stanno scrivendo al 347 72 72 274. Mi hanno già scritto Michele da Molfetta, che è in pausa caffè, ma c'è anche Paola da Trepuzzi, che è bloccata nel traffico ma con la nostra radio ho il volume a palla. Ma grazie a voi, sapete quanto mi fa piacere sapere come state, come vi va la giornata, cosa vi succede mentre siete qui in ascolto con noi e la musica di Radio Selene. Continuate a scrivermi, perché siete anche voi a dar ritmo a questo pomeriggio assieme a lei, la musica. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone del 2019 degli Imagine Dragons, questa è Bad Liar.

Abiba su Radio Selene dal 1999 con la loro Il mio corpo che cambia. Eccoci qui, buon pomeriggio, continuiamo a parlare intanto dei giochi del Mediterraneo, perché a Taranto, dopo l'omaggio nella cerimonia d'apertura alla statua simbolo del Marta, che è anche diventata poi la statua simbolo di questi giochi, questo museo, il Marta, è diventato una tappa obbligatoria a quanto pare, perché si contano già 8.000 visitatori in un mese, tantissimo. Poi tra delegazioni straniere, turisti, curiosi, giustamente le persone sono curiose di vedere questo museo, ma tutti vogliono vedere da vicino la statua dell'atleta, no? Che è appunto il simbolo della città, ma anche il simbolo dei giochi, che ritrae questo giovane atleta in bronzo in una posa legata alla vittoria e alla competizione sportiva. E non si parla soltanto delle sale del museo, ma anche degli eventi nel chiostro, che sono andati sold out, segno che Taranto in queste settimane sta riscoprendo e mostrando al mondo il suo patrimonio culturale, non solo con lo sport, ma anche con l'archeologia e l'identità tarantina, che si trova anche in questo

0: Goldfrapp con Believer, eccoci di nuovo su Radio Selene. In arrivo adesso una collaborazione di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. E la loro Goya, sì, un singolo che mescola arte, follia moderna e la spietatezza dei media, con riferimenti forti alla cronaca e anche all'industria musicale. Una novità bella che spinge e racconta anche un po' l'ossessione collettiva per il true crime. Questi sono i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, la loro Goya.
1: Cosa

0: Questa è Radio Selene.
1: Il pomeriggio continua insieme qui su Radio Selene. Qualunque sia la vostra giornata, spero stia già andando bene, ma noi ve la ricarichiamo. Facciamo scorrere un po' meglio questo pomeriggio con un bel po' di musica. Adesso con Achille Laura e la sua Rolls Royce e poi Joe con End of the Day.

Joe su Radio Selene, un successo esploso sui social, secondo me se lo merita davvero, ma adesso abbiamo un altro successo, un capolavoro assoluto dei Pink Floyd, dal leggendario The Dark Side of the Moon, con la famosa intro degli orologi, che erano veri, registrati uno per uno, messi in sequenza, proprio come il tempo che scappa. E il testo invece nasce da un'altra folgorazione di Roger Waters, ovvero da la vita che corre e noi che forse rischiamo di accorgercene troppo tardi. È in arrivo su Radio Selene questo capolavoro, Time, i Pink Floyd.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti, siete su Radio Selene, con voi ci sono io, Gaia, dall'altra parte del vetro in regia Teo De Marinis. Siamo ufficialmente entrati nella nostra seconda ora insieme e proprio

E anche lei, Sheryl Crow, con All I Wanna Do su Radio Selene, le 16:13 quasi di questo giovedì 27 agosto. E io vi chiedo, ma voi avete mai messo piede in un museo che vi ha davvero lasciato senza parole? Perché a me è successo diverse volte, ma sarà forse una mia deformazione, chissà, però quello che ricordo in maniera più vivida, davvero come se l'avessi visto ieri, è il Museo Egizio del Cairo. Non so se ci siete stati, ma per me è stata davvero un'esperienza fuori dal normale, perché vedere questi manufatti antichissimi, papiri, mummie conservate in una maniera assurda che davvero, se ci penso, dico scusami, ma tu quanti anni hai? Anzi, altro che anni, quanti secoli di differenza abbiamo? E quindi in quel momento è stato davvero epico per me, è un ricordo veramente bellissimo. Ma la cosa che più mi ha stupita, mi ha letteralmente stesa, è stato vedere la maschera funeraria di Tutankhamon, sapete, quella tutta in oro con i riporti blu, che è sempre presente un po' nei libri di storia, nei documentari, e vederla dal vivo così luminosa, piena di dettagli, è stata un'esperienza che forse non riesco neanche a descrivere a parole. È come davvero se il tempo si fosse fermato lì. E poi insomma, sono capitata anche nel museo storico della città, quello che era ancora un po' tutto in costruzione, anzi decostruzione, perché stavano in quel periodo imballando un po' tutte le opere per portarle nel nuovo museo che è stato inaugurato vicino alle piramidi. Quindi che spettacolo. Però io sono qui per chiederlo anche a voi: c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta, che magari vi ha emozionato, stupito, spiazzato e che ricordate ancora oggi? Scrivetemelo al 347 7272274, oppure raccontatemelo con le vostre voci in una nota vocale.

Una possibilità su Radio Selene. Allora, amici, oggi si parla di musei e quindi vi chiedo: c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta? Io intanto ringrazio chi mi sta scrivendo e vi leggo. C'è Francesco dalla provincia di Lecce che mi scrive che il museo che l'ha proprio steso per l'emozione è il Louvre. Troppa bellezza, mi scrive tutta insieme. E ti capisco, io ero piccolina quando ci sono stata, però ti chiedo: ti è piaciuta la Mona Lisa? Faccelo sapere, perché parere mio umilissimo e personalissimo, rimasi così delusa. Perché proprio piccola e forse avevo aspettative diverse. E vabbè. E poi c'è anche Leo da Taranto che cita il museo di Van Gogh di Amsterdam, spettacolare, lo confermo anch'io, e parla anche degli scavi di Pompei che dice sono un museo a cielo aperto, è vero, perché anche lì sembra che il tempo si sia fermato. Stupendo, bello sapere quello che vi emoziona, cosa vi sorprende, e continuate a scrivermi. C'è un museo che avete visitato che vi ha lasciato a bocca aperta? Il numero è il 347 7272274.

0: poesia cantata da Pino Daniele, dedicata ad un'opera d'arte, la città di Napoli. E tra mille colori, oggi io vi sto chiedendo se c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta. Abbiamo parlato del Marta, che ha totalizzato 8.000 visite solo in questo mese, e ho una nota vocale di Paolo che ce ne parla proprio da Taranto.
1: Ciao Gaia e ciao Radio Selene. Guardate, io sono tornato dopo tanto tempo al Marta di Taranto, mm-hmm. e devo dire che è stato davvero una bellissima riscoperta.
0: Bello.
1: La gestione perfetta, tutte le sale ben climatizzate, siamo stati accolti e accompagnati anche nelle spiegazioni in maniera impeccabile. Che dire, viva i Giochi del Mediterraneo, viva
0: certo.
1: Taranto 2026 e soprattutto andate a visitare il Marta e non solo.
0: Ecco.
1: Ciao da Paolo.
0: Ciao, ciao Paolo. Ecco, vedete, 8.000 visite giustificate dall'eccellenza che Taranto sta sfoggiando in questo periodo, quindi sì, viva i Giochi del Mediterraneo, viva Taranto e soprattutto viva la sua storia e la sua arte.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

McCartney su Radio Selene dal 1987 con la sua Once Upon a Long Ago. Io intanto vi sto chiedendo se c'è un museo che avete visitato e vi ha lasciato a bocca aperta, e mi ha incuriosito questo messaggio di Anna da Canosa di Puglia, che mi scrive che l'ha lasciata senza parole la Pinacoteca De Nittis a Barletta, e scrive: che eleganza, De Nittis meriterebbe più riconoscimento. Anna, che bella cosa che hai detto, anche perché da barlettana e amante dell'arte io ne vado fiera, e comunque le sue opere sono già in giro per il mondo, e quindi è una cosa per cui essere orgogliosi. E ora, magari pensando alla colazione in giardino, a questa sua opera, noi magari ci prendiamo un caffè, che è il momento perfetto, e intanto ci ascoltiamo una novità di James Blunt. Questa è la sua Tastes Like Summer.

0: Radio Selene.
1: Grazie, grazie a tutti voi ascoltatori per essere stati con me questo pomeriggio. Saluto Gianfranco, sua moglie Ines e tutti in piscina a Torre Vecchia, ma anche Teo De Marinis in regia e Mariano Pizzarelli che sentirete fra poco. Noi ci risentiamo domenica dalle 9 alle 12 qui su Radio Selene. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì 27 agosto. Come state? Sta per finire questa settimana, il che è un piacere per chi sta lavorando e aspetta il weekend e un dispiacere per chi vedrà le sue ferie andare in vacanza a loro volta, perché se ne riparlerà l'anno prossimo. Ma buongiorno a tutti, noi siamo qui per alleggerire le vostre giornate, per farvi ascoltare la musica di Radio Selene, per commentare delle notizie pugliesi e non solo, che ci stuzzicano particolarmente. Oggi vi dico, vi porto anche a parlare di romanticismo d'altri tempi e parto da una vicenda realmente accaduta qui in Puglia. Prima di tutto fatemi salutare Gigi Savoni, che si occuperà della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno a Dilia D'Arpa, che mi ha preceduto. Buongiorno a tutti i lavoratori in ascolto e a tutti i vacanzieri. La musica è pronta e allora partiamo.
0: Questa è

Monkey Chop nel nostro appuntamento di questo giovedì, è così che inizia la seconda parte di questa mattinata insieme su Radio Selene. E buongiorno, sono le 10.

0: cari Napoleone, nel nostro appuntamento ancora benvenuti qui su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno e buon giovedì 27 agosto a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tra poco parliamo di romanticismo, ma vi capita di regalare un mazzo di fiori come si faceva tempo fa? E se lo ricevete, donne, la cosa vi emoziona o quasi vi sentite